0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 2:01.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manilosi, noi colleghi di Francesca volevamo fare tanti auguri per i suoi 60 anni compiuti qualche giorno fa con la canzone di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita. Tanti auguri da Rosy, Alessandro, Patrizia e Davide.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Accensione.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao signorina, sono Barbara da Moncalieri. Vorrei per favore ascoltare Bernd Diehl Golding. Ti ringrazio e ti auguro una buona notte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alberto da Cumiana. Sto lavorando e vorrei Beat Yourself Up di Charlie Puth. Grazie e saluto i miei colleghi.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Christian. Sono al lavoro e vorrei dedicare a Mauri la canzone di Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Grazie e un saluto a tutti i manilosi.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, sono Alessia. Vorrei chiedere per favore Ovunque sarai di Rama per il mio dolce Shupi che ti arrivi fin lassù. Mi manchi tanto.

Ciao Radio Manila, sono Johnny. Vorrei ascoltare Mezze Verità di Gigi D'Alessio. Saluto i miei colleghi Marco e Valerio e tutti i manilosi al lavoro come noi.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Buonanotte signorina Manila, sono Gino da Torino. Volevo ascoltare Baby Baby di Corona e la dedico a tutti gli ascoltatori. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Emiliano da Orbassano. Ci mettete una canzone dei Kangs per piacere.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 3.

0: Messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, mi puoi mettere una canzone di Elodie? Grazie e un bacio Adriana da Verolengo.
2: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Radio Manila, potresti mettere Avrai di Baglioni, grazie e buon lavoro da Vanessa. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Emanuele e vorrei ascoltare Tanta voglia di lei di Pur. Ciao Radio Manila, sono Andrea da Aosta. Volevo dedicare Chi fermerà la musica dei Pua Giovanni, grazie mille.

0: Buonasera signorina, oggi si viaggia verso Marsiglia e ho bisogno di un po' di carica. Posso chiederti Baila di Zucchero? Grazie Miguel.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Paola da Chivasso. Mi fai sentire sinceramente di Annalisa.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Francesco da Torino. Sto facendo la notte in hotel e vorrei ascoltare Lonely Dancer di Conan Gray. Grazie signorina e buonanotte.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Luigi da Rivalta. Questa notte mi fai ascoltare una canzone a tuo piacere degli Spandau Ballet. Ti ringrazio e saluto tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Elena da Milano. Sto andando all'aeroporto per partire per le ferie e vorrei ascoltare Hula Hoop di Carl Brave e Noemi.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Tony. Posso dedicare Italia Starter Pack DJ Axa Luca.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Manila, mi metteresti un nuovo amico di Riccardo Cocciante e la dedico a Lino e Daniela. Baci Artesia.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.
4: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno signorina, sono Giulia. Mentre vado a lavoro mi metti Every Breath You Take dei Police, buona giornata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Umberto da Biella. Vorrei ascoltare Zombie Lady di Damiano David.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Hard to Say I'm Sorry dei Chicago. La dedico a te, a tutti i manilosi, ti mando un abbraccio, saluto tutti, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Eleonora e Artesia, un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Walter di Sommariva, a Walter di Nonelle Famiglie e chi non ascolta Radio Manila, ovviamente Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Buongiorno signorina Domenica 1, sono Tony Livio Borsi, vorrei dedicare la canzone rumena Dragonstea a Costantino, il mio dipendente che stanotte sta dormendo. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Ciao Radio Manila, sono Anita da Vino Magenna. Mi puoi mettere una musica qualsiasi di Shakira? Grazie mille che non ascoltare Radio Manila è un

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.
4: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Ciao Radio Manila, sono Stefania da Susa, sono già sveglia perché sto andando a lavoro. E mi puoi mettere una canzone di Olly qualsiasi? Le adoro tutte tanto, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è gay over. Ciao.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno signorina. Per favore, stamattina mi fareste ascoltare Quanto amore sei di Eros Ramazzotti e la dedico a mia moglie Nuccia. Saluto tutti i manilosi. Saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Lucio da Torino. Ti posso chiedere lei di Marrakesh e la vorrei dedicare ad Arianna.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: che ho detto a lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma uno che ho detto a lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
14: Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 5:02.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando al lavoro, mi metteresti a te di Jovanotti e la dedico a Erika e Davide che stanno andando anche loro al lavoro. Grazie, chi non ascolta Radio Manile che muove.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

0: Ciao signorina 9001, sono Angie. Mi faresti ascoltare un selfie con la vita di Gigi D'Alessio? Un saluto a tutti i manilosi e buon lavoro.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Gianni di Carmagnola e Panate. Se ti è possibile stamattina mi piacerebbe ascoltare New Kid in Town degli Eagles. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi in ascolto, in particolare a Lino di Casanova, Daniele di Saluzzo, Else Walter di None e Walter di Somaria Bosco, e chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao, buon giovedì.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi puoi mettere la canzone degli 883 Il Grande Incubo? Grazie Emanuele.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: ne frega niente.
1: Ciao Radio Manila, sono Luisa da Nichelino. Vorrei ascoltare Golpe di Giorgia. Grazie e buona giornata a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno a tutti, Manila e Manilosi. Questa mattina vorrei chiederti di ascoltare GODR con Storia d'amore. E la dedico a mia figlia Giorgia, che a lei piace tanto e che io amo tantissimo, mia figlia, ovviamente. E chi non ascolta

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno signorina, sono Massimo da Volpiano. Questa mattina se puoi mi metti una canzone di Santana, un bacio e buon giovedì. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno signorina, buongiorno Radio Maria, l'unica che ce ne suona per noi panettieri, senti, mi vorresti mettere la canzone Alla Chapelle, dedichiamo tutti i manilosi, tutti i notturni, Daniele da Saluzzo. Salutiamo Nino Paratè, Gianni Pantè Carmagnolo, Patrizio Mariva Bosco e Grande Trumba. Salutiamo anche Marco Pastigieri Canelli, tutti quanti i nomadinosi, Patataro, e che dire, chi lo ascolterà devo dire sempre un super game over. Ciao adesso non è Panatera, buona giornata a tutti, ciao!
2: Radio Manila te le suona.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Auguro a tutti un bel giovedì e vi lascio assieme ad Alice D'Amico. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Val d'Aosta, Liguria, tutti i manilosi, le maniosi che sono svegliati questa mattina con un freschetto pazzesco, anzi direi quasi freddo, non c'è più la mezza stagione, o caldo o freddo. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto

con The Contract 21 Pilots. Mi piace partire con un po' di grinta e energia. Quest'oggi iniziamo il Manila Box Breakfast con un messaggio lungo, di testo. Buongiorno Alice, oggi io e mio marito festeggiamo 11 anni da quando ci siamo conosciuti. Insieme abbiamo costruito una bellissima famiglia allargata, quattro figli, nipotina. Vorrei dedicargli il meglio e deve ancora venire di Ligabue, perché è proprio quello che gli auguro, che il meglio sia ancora tutto da vivere. Un saluto a te e a tutti i manilosi in ascolto di Mele Game Over e un abbraccio a voi naturalmente. Bravi, devo salutare tutti coloro che sono già collegati a quest'ora al nostro streaming, e sono già tantissimi. Ligabue, il meglio deve ancora venire.

0: piace, ci piace il messaggio come questo. Bravi, bravi, un abbraccio. Il meglio deve ancora venire. Ligabue, sentiamo chi c'è, dai.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, stanotte ho dormito col lenzuolino.
0: Sì.
1: Finalmente, Alice. Ieri ha fatto temporale, vento, ma tutto abbastanza tranquillo.

0: fatto niente, è stato abbastanza tutto tranquillo. Però stanotte ho dormito, Alice, sono mesi che non dormo. Volevo augurarvi buona giornata, come sempre fai tu, Alice, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci baci.
1: Ciao Stella, in qualche parte è pure grandinato, ma la cosa strana è stato l'abbassamento di temperatura.

0: Un My Prerogative, una canzone di 1959, abbiamo scelto per la nostra stella. Ci piace.
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare una canzone del volo, una a vostro piacimento, la dedico a tutti i manilosi, vi auguro una splendida giornata e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Allora arriva tra poco L'amore si muove.
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: L'amore si muove, il volo nel Manila Box Breakfast. Devo salutare Giusy da Cherasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore Tucana Carena di BK. Grazie mille chi non ascolta De Manila e Game Over. Ce l'ho fatta a dire il titolo di questa canzone, perché è Tucca Macarena. Ecco perché.
1: Yo, baby.

0: cominciare a scalare la classifica dei tormentoni, secondo me. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina mi dedichi a me stessa l'ultima canzone di Elettra Lamborghini. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao dalla Romance, un saluto a tutti e un bacino a te.
0: Romance, questa è dedicata interamente a te. Bacino.

0: Bambina.
1: Wow, perché abbiamo scelto questa canzone? Perché c'è Fabio che vuole ascoltare una canzone di Craig David che purtroppo non è in playlist. A tutti un buon

Belem, I know you. Ho scelto questa di Craig David featuring Bastille su Radio Manina. 338 50 38 908. Per questi messaggi: ma buongiorno Alice, sono Giuseppe, stamattina si lavora, le temperature si sono abbassate di brutto. Ieri pomeriggio ero a Torino ed è venuto giù un temporale di quelli spettacolari. Io volevo sentire In vacanza da una vita di Irene Grandi. Chi non ascolta Radio Manina a Cattivone, Game Over, un bacino da Bettino Innamorato. È venuto giù la grandine intorno dalle parti di Beinasco, vero? Giù di là, una grandinata pazzesca però. Però vedete, non passa dappertutto. Per esempio qui ha piovuto fortissimo, ma non ha grandinato.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Irene Grandi, in vacanza da una vita, siete pronte e pronti a ballare?
1: Buongiorno Alice, buongiorno Radio Manila, Francesco. Stamattina sarebbe bello ascoltare IMCA di Village People, anche perché recentemente, due giorni fa, è mancato il leader del gruppo, quindi un buon ricordo e una bella canzone. Un saluto a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è

0: Hey Village People, ci sta in questo periodo da vacanza, che ne so, in resort con il team di animazione, no? Classico.
1: Ciao caro Alice, buongiorno, come stai? Tutto bene? Io così ieri sono stata coinvolta in un incidente, mi hanno tamponata.
0: Ma no.
1: Io ho un furgone e io ho tamponato quello davanti che ha tamponato ancora l'altro davanti.
0: Ma no.
1: Il semaforo rosso, questo qua proprio non ha frenato. E quindi oggi sono un po' dolorante. Volevo chiederti per favore se mi fai sentire gli Uva Stan con The Reason. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio. Saluto tutti i vanilosi, un bacio alle mie amiche, un saluto a Paolo all'officina e chi non ascolta Radio Manila è game over. E andate piano quando guidate. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Mannaggia Daniela, ti mandiamo un abbraccio. The Reason con Uva Stan.

0: Tank nel Manila Box Breakfast. Buongiorno Alice, siamo passati dal caldo torrido al fresco autunnale. Se possibile vorrei ascoltare Heaven di Bryan Adams, lo dedico a tutti i manilosi, in particolare a Carla. Grazie. Sergio di Ceretta è in arrivo tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, noi siamo Benji e Fede, e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Handsome Heaven, che bella questa canzone, bellissima. Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon giovedì, il fine settimana si avvicina, che bel freschetto stamattina dopo Sentito. Il temporale pazzesco di ieri pomeriggio, mamma mia che grandine ragazzi. E vabbè, dai, potresti farmi ascoltare per favore una canzone di Loredana Bertè? Scegli tu, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Ciao Angela, vedi, da Angela è grandinato quello che dicevo prima. Cosa ti aspetti da me, Loredana?

0: cosa ti aspetti da me, Lore della Bertè, nel Manila Box Breakfast? Non perdiamo tempo? È arrivato il messaggio al 338 50 38 908. Ah, voglia, ragazzi, siete tantissimi.
1: Buongiorno Super Alice. Stamattina volevo dedicare buon viaggio a Marika e Sofia, che per la prima volta viaggiano da sole, da 18 anni ormai. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi da Vita.
0: Ciao Vita e buon viaggio.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi. Buon viaggio.

0: stavo controllando i mete, i vari che io vado a controllare, sapete, da quest'ora in avanti. Devo dire che non vedo particolarmente allerti di nessun genere, tranne che ricomincio a vedere il sole rossissimo, rosso, rosso, rosso, rosso. Oggi avremo una temperatura che si aggirerà intorno ai 32 gradi. La cosa bella è che nei prossimi giorni mi danno anche dei picchi, per esempio lunedì, mercoledì 8, ancora a 34 gradi, ma in genere di sera e di notte invece sarà bella fresca, tipo 19, 20, 18, 19, bene, mi fa piacere. Chiudiamo così allora la prima ora. Buongiorno a tutti, sono Natascio da Torino. Questa mattina mi sono svegliata con la voglia di ascoltare Amore Amaro di Gigi Finizio, grazie mille. Chi lo ascolta meglio è Game Over, la tua canzone arriva tra poco.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 7:01.
4: Sport. Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
5: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
6: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Nota su arbatatspark.com.
7: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
9: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
10: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Gigi Finizio con Amore Amaro per iniziare la seconda ora. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina. Chi c'è?
1: Buongiorno Manilosi, buongiorno Alice, qui è
2: buongiorno.
1: Manu, giardiniere matto da Castelletto.
0: Ciao Manu.
1: Come state? Tutto bene? Dai che stanotte avete dormito, eh? Le temperature sono abbassate, però il periodo estivo non molla. volevo fare un saluto a mia moglie Martina che sta facendo il 6-2 e volevo salutare le sue colleghe che se non mi sentono si preoccupano. E per favore, se potevi mettere Bandolero di Paris Latino, che siamo qua io, Manuel 1 e Manuel 2 a aspettare la nostra canzone.
3: Bandolero va.
1: Ciao ciao, Bandolero va. Per chi non ascolta Radio Marina, un super game over. Scusi.
0: Ma scusa, adesso però siamo curiosi, in che senso si preoccupano?

0: make you move. Head down. To the latest groove.
1: Don't stop.
0: So just kick off your shoes.
1: Hit the top.
0: And begin to groove.
1: Party.
0: Don't waste no time.
1: Get down.
0: Getting drunk on wine.
1: Don't stop.
0: It's time to score.
1: Hit the top.
0: So what you waiting for? Now it's my time to rap for you. So listen closer to the Sure Shot Groove. Won't take much time, but have in mind that we're a brand new band and we're so divine. We don't spend no time for rock and roll.
2: Capito che c'era il rap anche in questa Paris Latino Bandolero. 338 50 38 908.
3: Buongiorno Alice, buongiorno Radio Manila.
2: Buongiorno.
3: Sono Gina da San Benigno Canavese. Volevo ascoltare, se possibile, la canzone di Isa Da Vinci, Per Sempre Sì, dedicarla a Nunzia, la mia responsabile, a tutti i manilosi, augurare una buona giornata. Fortunatamente la mattinata si è rivelata fresca e niente, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
2: Ciao, mi dicono dalla regia che momento karaoke. Ah, direttamente

0: tutti ormai, in tutto il mondo, anche in Africa, anche in America, dappertutto. Allora c'è il nostro Marco che scrive: se la trovi puoi metterla, ti ringrazio. Ah, mi ha mandato il link. Ve la devo dire la canzone? Va bene, Mary Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, è in arrivo. Ciao Marco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
9: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
8: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box, con Alice D'Amico.

0: Ciao Giacomo, un abbraccio, per la precisione 33.
1: Io ascolto Radio Manila.
2: Radio Manila, te le suona quando vuoi.
3: Hai ragione, in prigione.

0: Gianna Nannini, Jovanotti, Radio Baccano, 7:27, avanti.
1: Sono tristissima, ce n'è una camminata mattutina, mi piacerebbe ascoltare una qualsiasi canzone di Max Pezzali. Un saluto a tutti, chi non ascolta Radio Manile, game over, ciao.
0: Ciao Cristina, abbiamo scelto per te Discoteche Abbandonate, giusto? Dove è finita Discoteca Abbandonata, ragazzi? È finita, è partita, non c'è più. Ah, perché è passata un attimo velocemente? Allora, sentiamola. Eccola qua, Discoteca Abbandonata di Max Pezzali.

0: Ecco, adesso sì che possiamo suonarla, perché dobbiamo far sentire anche l'audiomessaggio. Sentiamo.
1: Alice, buongiorno, sono Lele, il macellaio di Settimo. Stamattina volevo ascoltare un pezzo del Culture Club e dedicarlo a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora, per te ho scelto questa mattina Do You Really Want to Hurt Me? Tra poco.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da...
14: Iperceramica.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
20: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Comuni mortali, Achille Lauro, richiesto da Laura. Grazie mille chi ne ha ascoltato di Game Over. Un bacio, Laura, a te. Chi c'è?
1: Buongiorno, Alice. Buongiorno a tutti i manilosi.
0: Ciao.
1: Sono Diego, da Settimo.
0: Diego.
1: Stamattina ti chiedo se mi faresti ascoltare 2030 dell'articolo 31. Eventualmente, se non fosse il playlist, l'italiano medio. Un salutone e chi non ascolta Radio Maniera è Game Over.
0: C'è.

0: 2003 articolo 31, mi fa sempre venire, mi fanno venire i brividi, mi fa venire i brividi questa canzone, pazzesca. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Alice, come va? Direzione ospedale. Dai dai, oggi è una bella giornata, è fresca, si sta bene, c'è un cielo fantastico. E ti chiedo se si può una canzone di Rose Dillon, che è un po' che non la sentiamo, ora fa la mamma, quindi speriamo che esca fuori presto con qualcosa di nuovo. Grazie, e chi non ascolta Radio Manilos per Game Over, da Laura di Collegno, baci baci, un saluto
0: ciao.
1: Speciale a tutti i super manilosi del mattino.
0: Ciao, un bacio a te, ho scelto
2: Manila Box Breakfast.
3: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Domenica 5 luglio arriva a Bagnolo Benefica on the Road, in occasione della Ferrat Saint-Père, l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e mille occasioni. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Bagnolo per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

Sì, sì, c'è anche Fra De Palma. Fra De Palma, Rose Villain. Buongiorno Radio Manila. Chissà se potete mettere A noi non serve far l'amore di Olly, che purtroppo non è un singolo radio. Se non fosse possibile, una qualunque sua canzone. Grazie. Chi ne ascolta Media Game Over? Silvia. Ciao Silvia, bacino a te sulla fronte. Eccola qua,

0: Voglio dire, te, quasi in chiusura anche della seconda ora, direi in chiusura, ascoltiamo due messaggi, uno per la canzone che sentiremo adesso e l'altro all'inizio, l'altra all'inizio della terza ora. Avanti,
1: ciao,
0: chi c'è?
1: Ciao, sono Lucrezia da Torino, vorrei ascoltare Termi di Nick Game e niente, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, buona giornata,
0: ciao
1: a tutti e un po' di fresco anche per tutti quanti. Ciao.
0: Un abbraccio, un bacio a te. Purtroppo non è in playlist la canzone che hai richiesto, ho scelto però il grande successo Each Time You Break My Heart. Avanti.
2: Ciao Radio Manila, ciao Alice, buongiorno, sono Emi da Vigliana. Alice, volevo chiederti per favore una canzone di Britney Spears.

0: a tutti, dai, che oggi è giovedì. Ciao!
1: Grande geniaccio Will.i.am. Tra poco, però, dopo le prime news della giornata. Prima Nick Kamen, Each Time You Break My Heart.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 8 e 2 minuti.
6: Amore, portami in paradiso.
7: Ok, prenoto il traghetto.
6: Come, scusa?
8: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
9: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
10: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
11: Fioi, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
12: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
17: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
18: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana, con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana colpita. Non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
17: Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo, e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3 set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
7: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
17: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
16: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: un'ora del Manila Box, in questo caso Manila Box Breakfast, con Scream and Shout, fantastico, guarda, mi sono praticamente attaccato con le unghie al soffitto. È un po' di tempo che non mi attaccavo le unghie col soffitto. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, come quello di ma fatela entrare, avanti. Chi c'è?
1: Ciao Germanina, noi siamo Vittorio e Sebastiano e stiamo andando all'estate ragazzi e vorremmo ascoltare Italia Station Pack di The Yats. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ma tesori miei, avvicinatevi, avvicinatevi. Un bacio sulla testa.

0: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa.

0: Coop hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
1: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.
6: C'è più colleghissimo?

0: giornalisti con Riccione. Ma chi è che aveva richiesto questa canzone?
1: Ciao Radio in Manila, siamo Giulia,
2: Lorenzo,
3: Michelangelo,
4: Silvia
5: e Margherita.
1: E stiamo andando al mare in Liguria e vorremmo ascoltare Riccione dei The Journalist. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Eh beh, i The Journalisti li abbiamo ascoltati e abbiamo cantato Riccione a squarciagola. Richiesta rock? Sentiamo?
6: Ciao, Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, dai, salutiamo i shoegaze di Bove, spettacolare, un suono potentissimo. Dedichiamo una bella canzone rock, fai te, Ali, stamattina, mi fido. Ah, e vi aspettiamo domenica, Ceva, che ci sono i The Roger, un bel punk rock, non perdetevi, che sarà una bella serata. E sotto la torre campanara, chi non ascolta Radio Manila, il game over.
0: Ciao Jonathan, ho scelto i Muse con Will of the People.

0: dico, adoro quando si aprono le chitarre così, lo sapete, è veramente un mio tallone d'Achille, la chitarra. Will of the People, Muse, su Radio Manila, chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Alice.
0: Ciao.
1: Niente, ieri hai messo un bel pezzettone degli Ubiforti, oggi ne volevo un altro se potevi. Kingston Town. E chi non ascolta Radio Manila è sempre un game over.
0: Ciao Andrea, ma allora questo è proprio il

Night, così lo definisco io. UB40 Kingston Town, in grande successo del 1900, rifatti 9. Buongiorno Alice, siamo giovedì di luglio. Finalmente ha rinfrescato ieri pomeriggio, c'è stato il temporale e ha funzionato. E ha funzionato, sì, 10 gradi di meno in 14 secondi, incredibile. Chiedo Waka Waka di Shakira, ah, di quale mondiale era questa canzone? Grazie, buona giornata, chi ne ascolta di me nel Game Over, saluto di Marcella, non posso sbagliare. Perché me lo ricordo molto bene, era il Dufritti 10, sì sì. L'anno, beh, cioè il mondiale dopo quello vinto dall'Italia, dall'Italio, non dall'Italia.

Ci sono le notizie sul traffico? Sì, allora sentiamo il messaggio per la canzone che arriverà proprio dopo la viabilità. Buongiorno Alice, mi faresti ascoltare Narcotic? La dedico alla mia splendida Alessia. Un abbraccio, una buona estate, Manilosi, Loriana. Loriana, un bacio. Alessia, un bacio. Dopo la viabilità arriva la vostra canzone.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e buon giovedì 2 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che oggi per lavori la provinciale 12 sarà chiusa in corrispondenza del comune di Cisterna in fascia oraria 7:15. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: che oggi abbiamo ascoltato Narcotic dei Liquido su Radio Manila, 8:40 esatte. Chi abbiamo?
1: Ciao Radio Manila, sono Linda e vorrei chiederti di ascoltare la canzone di un cantautore emergente, spero che la troverai. La canzone si chiama Il solista del Mitra e il cantautore è Lurenz, dall'album Salvadig. Ciao, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Linda, mi dispiace, non è in playlist, ti faccio sapere se arriva, ok? Allora, chi abbiamo?
2: Manilose, Manilose, ma avete visto la canotta di Aziz stamattina? Mamma!

0: cosa volevo ascoltare? Sei più gnocco del mondo di Raffe. La dedico a te, a te, a te.
1: Guarda che ti ho beccato, Diego, stavolta stavi

0: Questa ti scappava da ridere anche lui, l'ho sentito. Raff, sei la più bella del mondo, intanto l'abbiamo cantata a squarciagola e ringraziamo il nostro Diego Pedro che ha richiesto questa canzone bellissima.
1: Ciao Ali, buongiorno, sono ciao. Lella da Rivoli, ciao ciao. Mi fai ascoltare Happy di Fare William, per favore? Non ascolta Radio Manina, è game over, ciao ciao.
0: Allora, pronti a scatenarci anche con Happy
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
10: Con la FD, firma la tua sicurezza. Ora!
11: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, La Martina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo con Romantica alle 8.56. Devo salutare Anita ed Elisa, scusate non trovo più il messaggio, che volevo ascoltare la canzone che è appena passata. Ciao, un bacio a voi. Chi c'è?
1: Sentiamo. Ciao Radio Manila, siamo Ilaria e
2: Irene.
1: Io sono Angela Nonni e Irene
2: da
3: all'ospedale.
2: In ospedale a fare una visita agli occhi.
0: Ah.
2: E vorremmo ascoltare
3: al mio paese
2: di Serena Branca. E che non passerà di venire Game Over.
0: Vabbè, giusto, un abbraccio a voi. Allora ascoltiamoci Serena Brancale, Levante Degli, al mio paese, il tormentone di questa estate.
4: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Mi sento

0: che ti vedo da lontano attraverso anche le nostre GIF. Occhio.
1: Eh beh, no, ma ci mancherebbe. Capito? Hai visto come è quell'agilità lì? Che sì, insomma, sì, mi conosci da tanti anni, sai che se c'è proprio un tratto che distintivo mio, che sono molto agile, anche corro per venire in diretta, vado su da un piano all'altro.
0: È l'estate che ci rende leggeri.
1: Sì,
0: capisci?
1: Ma infatti è vero, ci rende leggeri. Un bel, visto che bellezza così.
0: Però allora bisogna essere sinceri. Sì. Gli altri giorni effettivamente ti potevi sentire così, no? Posso,
1: sì,
0: dirlo in diretta?
1: Sì, certo, certo.
0: Una gif di un
1: rinocero.
0: Un derma visto da dietro, però.
1: Sì. Okay. Salta anche la corda,
0: salta
1: mentre
0: la corda. Sì. Quindi no, sì, è in forma, è, cioè,
1: certo,
0: è agilissimo.
1: Sì.
0: Ed è un po' come ci sentivamo quando ti svegli con 28 gradi.
1: Sì, assolutamente. Quella pesantezza lì che ti svegli proprio non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare.
0: Vogliamo spezzare una lancia a favore invece di questa giornata?
1: Sì, dai, che freschetta.
0: Ma io sai che mi sono alzato questa mattina e c'erano 15 gradi.
1: Oh, che bella sensazione. Meraviglioso. Ero lì stamattina, ho detto mi metto la giacchetta, poi ho detto sai che c'è, no, voglio avere quasi quella cosa di dire fresco, un po' freschino, mi metto qualcosa.
0: Hai visto come sono vestito io questa mattina?
1: Sì, ho visto, guarda che mi sono arrivate segnalazioni.
0: Sì,
1: eh,
0: lo so, ma perché, ecco, abbiamo due manilosi che sono,
1: sì,
0: sono molto strani.
1: Eh sì, mi sono arrivate segnalazioni, non si capiva se fosse un fotomontaggio,
0: non lo so,
1: e invece insomma è tutto natura. Capito?
0: Però c'è una cosa che devo dirti.
1: Sì.
0: Che nell'audio messaggio di un nostro marito,
1: sì,
0: questa mattina,
1: sì,
0: gli scappava da ridere anche a lui stesso.
1: Ah, ecco. Quindi, immagino anche chi.
0: Sì,
1: e beh,
0: sì,
1: certo.
0: Non resiste neanche più, capito? Se ride da solo.
1: Esatto.
0: Che... vi lascio la Mucchi, che sì, va veramente scattante questa mattina. Io porterò
1: allora
0: di fare pranzo.
1: Sì,
0: ci sentiamo domani.
1: A domani, vai a saltare la corda se riesci.
0: Oggi faccio una ricerca di 2 ore su nuovi GIF da
1: bello
0: mandarti.
1: Sì, sì, ovvio. Sì, sì, sì. Le aspetto.
0: Ciao,
1: va bene.
0: Buona giornata.
1: Ciao anche
0: ciao,
1: a te. Ciao, ciao.
2: Manila Boss. Estate con noi. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 9:04.
4: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini.
5: E per noi, ovviamente.
6: Ho già preso i voli.
5: Eh?
7: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mare, natura. Prenota su arbataxpark.com.
8: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
9: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili! Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
11: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
12: A
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev. Poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne, in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo tra Città Sant'Angelo e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'A. Fa oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile Regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisseco, Bolli, Duckworth. Nel torneo femminile Grant, Buzukova e Paolini, Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Manila News.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Roses dal 2011 aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi all'ascolto, come state? Spero bene. Stamattina siamo al fresco, dai, non ci si può lamentare, siamo al fresco. Io ho iniziato roccheggiando, sapete che la mucchia arriva, roccheggia un po' e poi ovviamente tutto il resto lo decidete voi, che siete gli unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica. Al 338 50 38 908 sapete che insomma io non ho troppi fronzoli, voglio iniziare subito, così voilà, girare la ruota. Siete già tantissimi, me lo dice lo streaming, e stanno arrivando un sacco di messaggi WhatsApp. Mi raccomando, voglio sentire le vostre voci, messaggi vocali, anche scritti va bene, ma voglio sentire la vostra voce. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao, sono Alessandro, ho 7 anni e mezzo.
0: Amore,
1: stiamo accompagnando mia sorella a una visita. Io vorrei ascoltare Sessione. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ma certo, con quella vocina lì come faccio a non accontentarti? Arriva Samurai J per te, Ossessione su Radio Manila.

0: Ciao, sono Rage. E se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over.
1: Finalmente!

0: 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
1: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.

degli anni 90, 1997, Natalie Imbruglia con Torn. Ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila alle 9:21. Vi ricordo anche, Manilosi, le nostre pagine sui social, mi raccomando, Radio Manila su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app, mi raccomando, scaricatela, è essenziale. Allora io direi di andare avanti a girare la ruota, perché siete ancora veramente tantissimi. Ciao Roberta, sono Nicolas da Santena. Mi piacerebbe ascoltare la nuova canzone di Alessandra Moroso e Morandi. Grazie a chi non ascolta Radio Manila. Game over allora dal paese degli asparagi, giusto, da Santena, per te, Hit Parade, il nuovo singolo di Gianni Morandi ed Alessandra Moroso.

0: Allora, state un po' più freschi questa mattina, dai, ditemi che non si stanno alzando le temperature, perché ci siamo veramente illusi. Ma anche questa notte, la notte appena passata, abbiamo dormito meglio, dai, non faceva quel caldo, per quanto in casa ancora chiaramente c'è quella calura, però dai, non è più come gli altri giorni. Speriamo, dai, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo sulla spiaggia del Salento, sono Gabriella da Mondovì. C'è mio nipote che vorrebbe sentire Dai Dai di Shakira.
2: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Ma ciao Gabriella, Cristian e Valentina. Ciao.
0: Ma ciao belli, siete fantastici, dai, che ci state ascoltando sulle spiagge del Salento. Dai, arriva per voi Dai Dai.

Ho la sensazione che questa sarà un tormentone estivo assoluto. Shakira, Burna Boy, dai dai. Su Radio Manila, ciao Radio Manila, mi faresti sentire l'ultima di Noemi? Sono Tiziana, chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva tutta per te. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: più.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
13: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
12: Questo finché non passi a Eolo.
14: E allora tutto diventa più...
12: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
18: Muoversi in Piemonte.
19: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico scorrevole sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 69 in corrispondenza del comune di Banchette. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
18: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
20: Manila. Viabilità.
21: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
22: Manila Box con Roberto.

0: Care, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Allora, Ste mi ha scritto: ciao Roby, mi fai ascoltare Don't Care di Ed Sheeran. Justin Bieber, la dedico a te, a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, grazie a te, un abbraccio, ciao Radio Manila. Sono Paolino Panino da Settimo, vorremmo sentire Siamo solo noi di Vasco, un saluto a tutti. Allora ragazzi, qua andiamo, cioè ci va il giusto preambolo, ma forse neanche. Allora, 1981, una delle canzoni più iconiche del grande Vasco Rossi, nonché a mio avviso una delle canzoni più belle della musica italiana. Lo sapete che io prediligo, insomma, così Vasco e le canzoni anni 70-80, ovviamente. Ce l'ascoltiamo questa potentissima Siamo solo noi, ancora un po' di intro.
1: Siamo solo noi che abbiamo letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Az! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
7: Seguici sui social.
8: Gli affari di Stock Az. Che prezzi!
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: I pinguini tattici nucleari con Max Pezzali, bottiglie vuote su Radio Manila. Sono quasi le 10, sono quasi le 10. Dai, fra un'oretta ci prendiamo l'ennesimo caffè. Sarà già il mio, sarà vabbè, il secondo, sì, alle 9:33 ho preso il primo insieme a voi e sarà già il secondo, si farà un po' di merenduccia, lo sapete, solite cose, siamo abitudinari qua, cioè abbiamo le nostre abitudini. Pronto?
1: Buongiorno a tutti i manilosi. Ciao. Dal vostro caro Marco Tava di Barriera di Milano.
0: Ciao.
1: Se mi potete mettere Somebody That I Used to Know, che la canto sempre con i miei colleghi e i miei due Jack Russell. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora un saluto a te e ai tuoi colleghi e un bacio speciale a Jack Russell, meravigliosi. Arrivano Gotye e Kimbre con Somebody That I Used to Know dal 2012, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

Ciao bellissima Roberta, è un po' che non ci sentiamo, ma io vi ascolto sempre. Sono Rosella da Rivara. Come si sta bene oggi? Vorrei ascoltare The Summer is Magic. Ti faccio andare in cantina, così tra una spolverata e l'altra mi faccio qualche balletto. Brava! Hai visto che Alice ha detto che sei scattante? Eh certo, fatti anche tu un bel balletto, ma perché no? Dai, ce lo facciamo insieme, sei fantastica. TVB, ti auguro una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manile è un game over. Grazie TVB, anche io. Ci ascoltiamo The Summer is Magic. The summer.

0: Radio Sempre.
1: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over, occhio.
0: Radio Manila, Radio Manila. Ora esatta
2: sono le 10:01.
3: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati le Lefebvriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, e rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle 2 gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla a 2 alle 21:45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Manila News.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

nuovo singolo e ce lo siamo ascoltato con piacere. Buongiorno Mucchi, ha rinfrescato anche lì? Allora, sai che non posso dirtelo, non lo so, perché essendo sotto io non vedo la luce del sole, ecco, sono negli studi sotterranei. Qui sì, anche se il sole sta già scaldando, beh, d'altronde siamo in estate, come giustamente scrivi. Ti chiedo l'ultima canzone di Gaia, grazie, buona giornata a chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni a tutti, Marcella, anche io giù la voce, vedi? Tutti questi sbalzi di temperatura, la voce fa un po' le bizze. Allora ci ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra su Radio Manile.

0: Manila.
1: Ciao.
0: Mi chiamo Tessa.
1: Ciao Tessa.
0: E stiamo andando all'acquario di Genova con
1: che
0: mamma
1: bello.
0: E papà. Vorrei ascoltare una canzone delle Antrix, qualunque che non sia Golden.
1: Ok.
0: E se non è possibile, il pastello bianco di Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
1: Ciao, un abbraccio, divertitevi all'acquario di Genova, bellissimo, una vita che non ci vado, vorrei tornarci. Arrivano le Antrix.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente anche in Italia
2: B52
1: Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato

0: Produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
1: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Just Might, Bruno Mars, 10:21, siete su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Fabio da Torino, vorrei ascoltare Atlantide di Sara Toscano o una sua qualsiasi altra canzone. Un saluto a tutti i manilosi e se non ascolti Radio Manila sei game over. Allora ci ascoltiamo il nuovo lavoro di Sara Toscano, Atlantide.

0: Buongiorno Muki, sono Gaietta da Chieri.
1: Ciao.
0: Stamattina mi faresti ascoltare una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Remember the Time, altrimenti Smooth Criminal. Grazie, auguro tutti una buona giornata a te, buon lavoro, e chi non ascolta Radio Mannina è un game over.
1: Giusto, ben detto. Allora, ce ne torniamo nel 1991 con questa bellissima Remember the Time, Michael Jackson su Radio Mannina.

Ma chi se lo dimentica questo album? Se non sbaglio era Dangerous, uscito proprio nel 91 con, me lo ricordo, io avevo la cassetta con questi occhi di Michael, bellissimo. Chi se la dimentica quella copertina? Mamma mia, che bei tempi, che bei tempi. Ciao, siamo Bettina, Rosy e Sabine, ti stiamo ascoltando dal lavoro in ospedale. Ci fai sentire Marrakesh con Importante? Grazie, chi non ascolta Manila, è Game Over. Ciao ragazze, buon lavoro a voi, arriva il Marra.

0: Ciao a tutti, sono Irene Grandi. Oh, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 67 nel comune di Villa d'Ossola in fascia oraria 8-17. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. È tutto al momento, a tutti voi buona giornata e buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Roberta Mucchi.

con il nuovo singolo Epopea, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila, quasi le 11, tra poco una bella merenda ci sta tutta. Carissima Mucchina, buona fresca giornata, sono il tuo affezionato Guido da Mondovì, per cui non mi ritengo un game over, direi proprio di no. Stamattina avrei piacere di deliziare i manilosi con una bella canzone di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è. Possibile, un abbraccio grande da Guido e un grande bacio. Allora, un grande bacio anche a te. Allora sì, sicuramente ci deliziamo tornando negli anni 80, in cui il grandissimo Edoardo Bennato cantava questa meravigliosa Isola che non c'è.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Meravigliosa l'isola che non c'è di Edoardo Bennato. Io sogno sempre un po' come se qualcuno mi raccontasse una storia tutte le volte che ascolto questa canzone. Pronto?
2: Ciao Radio Monica, siamo Beatrice
3: e Antonella.
1: Ciao.
2: Oggi è il compleanno di mia mamma Antonella. Volevamo chiederti l'ultima canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni. E chi non ascolta Radio Monica è
3: Game Over.
1: Ciao. Ciao, un abbraccio grande. Allora leggo ancora questo messaggio. Ciao Roberta Mucchi, mi potresti mettere la canzone Apnea di Emma? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. L'avevamo ascoltata con il nuovo singolo, vero, la Emma. Non so se sono passate 2 ore, ma lo vado a verificare. Intanto sicuramente ci ascoltiamo il nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Senti.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Che occasione all'autostrancia!
6: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia,
6: da 50 anni accanto a voi.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: White Girl Wasted, il nuovo singolo di Anna qui su Radio Manila. Ce lo siamo ascoltato all'alba delle 11, sono quasi le 11, allora sentiamo chi c'è. Io quando sentite già dal mio tono, capito? Pronto?
1: Sì, buongiorno, sono Don Ciro.
0: Don Ciro, buongiorno.
1: Stamattina sono venuti due personaggi famosi qui da me in sagrestia a confessarsi.
0: Wow.
1: Uno si chiama Bonnie, l'altro Rob.
0: Vede
1: un po' lei, non mi ricordo che pezzi hanno fatto. Mi sembra che hanno fatto un pezzo in comune o in municipio, non so.
0: Ma come?
1: Vede un po' lei, se me la può far ascoltare. Don Ciro vi ascolta sempre da Cerignola.
0: Sì, Don Ciro, a parte che verosimilmente cioè, non è venuto proprio nessuno, si immagini se Bonnie Tyler, a cui si riferiva Rod Stewart, sono venuti secondo lei in sagrestia, a parte quello che non sta in piedi. Poi non è che hanno fatto un pezzo in comune, questa qua è una canzone meravigliosa scritta dai manager cantautori della Tyler, di Bonnie Tyler, sebbene la versione più famosa ovviamente quella di Bonnie, pubblicata negli anni 70 verso 77, Rod Stewart ne ha registrata una cover molto molto apprezzata, insomma, qualche tempo dopo, e ce l'andiamo ad ascoltare.

0: perché. Allora andiamo avanti, mi arrivano delle foto meravigliose.
1: Ciao.
0: Pronto?
1: Roberta, sono Massimiliano, la piccola Alessia, che siamo appena rientrati dalla vacanza, per la precisione da Sharm el Sheikh.
0: Che bello.
1: Dopo 3 settimane.
0: Vedo le foto e i video.
1: E volevamo sentire una canzone di Giusy Russo, un po' datata. Un'estate al mare, se per gentilezza ce la puoi mettere. E niente, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, allora dai, conservate questo ricordo di una vacanza meravigliosa nel vostro cuoricino. Arriva Giusy Russo con Un'estate al mare.

0: la tua radio sempre.
1: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 11:02.
6: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
7: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
8: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia a Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I Diavoli Rossi, guidati da Garcia, sotto di 2 reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti. Prima con Lukaku, poi con Tieleman. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2 pari colpo di scena, VAR, rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tieleman. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica ad aprire le marcature è infatti la formazione africana con Sipenga al 7° a 15 dalla fine. Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i 3 leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre 3 partite, si comincia con Spagna-Austria alle 21, la vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'1. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
11: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico.
10: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15:30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini. La prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner, il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9,67, non omologato però per via del vento superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
0: Manila News.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Salmo 90 Min. Ce la siamo ascoltata per volere del nostro amico Andrea, che mi scrive: ciao Roby, potrei ascoltare Salmo con 90 Min? Ho bisogno disperatamente di carica. Bene. E allora, quando c'è bisogno di carica, mi sembra la canzone giusta. Allora andiamo avanti, sentiamo chi c'è.
1: Ciao, pronto? Radio Manila, volevo dedicare una canzone alle mie colleghe che lavorano con me qua alla Bagno Associati. Volevo dedicargli Marco se n'è andato di Laura Pausini, non so il titolo preciso. Ciao a tutti, e se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Ciao, allora questa è proprio la prima canzone che ascoltammo, direi, di Laura Pausini nel 1993, ed è La Solitudine.

La solitudine, Laura Pausini, quanti di voi l'avranno cantata, la sapranno a memoria. Allora dai, andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sto lavorando ma la giornata non passa, puoi mettermi American Girls di Harry Styles. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è un super game over. Un saluto da Marco da Cambiano. Allora dai, arriva il nuovo singolo di Harry Styles, così glamour.

0: Smart. Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
2: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Domenica 5 luglio arriva a Bagnolo Benefica on the Road. In occasione della Ferrat Saint Père, l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino. Scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e mille occasioni. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Bagnolo per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
4: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona.

0: partito a Anna Mena e Lola Indigo, questo nuovo singolo ce lo siamo ascoltato qui insieme. Allora io vado avanti, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Roby, ciao Nadia.
0: Ciao Nadia.
1: Mentre mi accingo a fare vetri, tende, persiane, zanzariere, però oggi si sta meglio, quindi dai, devo infatti dire che non è super faticosa.
0: Bene, bene.
1: Mi faresti ascoltare A parte te di Ermal Meta, e la dedico sempre al mio angioletto Christian, che mi guarda da lassù e gli mando un bacio grande. Grazie. Chi non ascolta Manila, Game Over.
0: Ciao, un abbraccio, arriva.
2: Questo vecchio cortile che

0: Ciao Radio Manila, io mi chiamo Marianna.
1: Ciao.
2: E Michelle.
1: Ciao ragazze.
0: E vorremmo tanto ascoltare Dai Dai di Shakira.
2: E chi non ascolta Radio Manila
0: è un game over.
1: Ciao bellezze, allora Dai Dai l'abbiamo ascoltata e non credo siano passate 2 ore, quindi non posso riprogrammarla, ma vi saluto. Pronto?
3: Ciao Radio Manila, sono Simona da Cuneo.
1: Ciao.
3: Potete fare gli auguri a mia figlia Nicole che oggi compie 12 anni.
1: Auguri!
3: Le farebbe piacere ascoltare Désolée di Anna Pepe da parte della sua mamma e del suo papà. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Allora, tantissimi auguri a Nicole. Abbiamo ascoltato Anna con White Girl Wasted proprio poco fa. Spero siate riusciti almeno ad ascoltare questa. Pronto?
4: Ciao Roby, ciao, sono Lella da Rivoli.
1: Ciao Lella.
4: Mi fai ascoltare se puoi un Reghino?
1: Reghino?
4: Don't Worry Be Happy di Bob Marley, qualcosa del genere. Ti ringrazio, buona giornata. Ciao ciao.
1: Ciao, allora hai detto Reghino, è solo lui, è veramente il king del reggae. Ovviamente questa datata 1973, io vado proprio così indietro con la testa, con la memoria, con le vacanze a Saint-Tropez. Ah, che meraviglia! Bob Marley arriva con Stir It Up.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Alfa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Roberta Mucchi.

Su Radio Manila siamo addirittura d'arrivo di questa terza ora di brunch, siete veramente una moltitudine. Ciao Radio Manila, sono Francesca da Gattico o da Gattico. Mi puoi mettere Call Me Maybe, che canteremo tutti insieme e balleremo anche secondo me, di Carly Rae Jepsen? E chi non ascolta Radio Manila è game over, io questa me la ballo.

dai, ce la siamo ballata e cantata insieme. Ciao, sono Simona, stamattina vorrei ascoltare L'amore non mi basta di Emma, grazie. Chi non ascolta Radio Manile, game over, arriva Emma.

0: finiamo punto e basta.
1: Ciao Radio Manila, sono di nuovo Fabio, il presidente di Paesana, e volevo dedicare a tutti i miei colleghi Swim dei BTS. Chi non ascolta Radio Manila è game over, e allora arriva

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it. Stock
4: Ads. Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e Stock Ads. Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
5: Seguici sui social. Gli affari di Stock Ads. Che
6: prezzi! Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli 3 prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila te le suona.

0: Cecilia Rove Pele, ce la stiamo ascoltata qui su Radio Manila. Mi piace dire che ci ascoltiamo le canzoni insieme come quando eravamo ragazzini. Sì, allora voglio sentire il nostro amico che ha cambiato, perché è
1: buongiorno,
0: già passata Manila, la sua richiesta.
1: Sono Elio di La Loggia,
0: voglio ciao
1: a tutti quelli che mi hanno riconosciuto, e in particolar modo volevo dedicare 15 piani di Sfera al mio grandissimo collega Alessandro, che ha bisogno un po' di carica di energia. Arriveranno tempi migliori, non mi stancherò mai di ripeterlo. E niente, chi non ascolta la rimanina è un game over.
0: Giusto, arriveranno tempi migliori, poi ricordatevi che tutto ha un inizio e una fine e poi si va avanti. Allora, Sfera è già passato, e poi questa canzone non era un singolo radiofonico, quindi non avrei potuto trasmetterla, quindi mi hai già dato una scelta. Vasco l'abbiamo ascoltato più di 2 ore fa con Siamo Solo Noi, adesso ce lo risentiamo con Colpa d'Alfredo.
2: Ho perso un'altra occasione buona stasera.

0: chitarra. Mamma mia, che canzoni, ragazzi. Ma le fanno ancora ste canzoni? Ma mamma mia. Colpa d'Alfredo Vasco Rossi su Radio Manila 11:56. E allora è tutta bella la musica, però è normale che siamo affezionati, no? Anche alle canzoni che ci hanno fatto crescere, con le quali siamo cresciuti. Allora, mi voglio scusare perché siete rimasti dietro in tanti, non sono riuscita a raggiungere tutti e mi dispiace molto. Ce l'ho messa tutta, ma tra poco il Pompi tornerà a soddisfare la vostra voglia di musica. Pronto?
1: Ciao, siamo Zucca e Elena Basket, stiamo andando al mare e volevamo ascoltare Festival di Paola e Chiara. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora un abbraccio, voglio salutare Elena Marica Linda e una sacchettata di bambini che avevano bisogno di carica e volevano ascoltare T'appartengo di Ambra. E volevo salutare anche Luca del ristorante Fratelli Milù, i miei carissimi amici di Alpignano. Potresti farci ascoltare Mango, grazie, a presto, viva Manila. Allora, non ce l'ho fatta a beccare il messaggio, quindi Luce di Mango non riesco a mettervela. Ci ascoltiamo Paola e Chiara con Festival, però vi saluto, vi abbraccio.

0: Le vere Paola e Chiara siamo noi, ecco, il pompi e la
1: fai?
0: Allora
1: io faccio la bionda,
0: tu
1: Chiara.
0: Fai la io faccio l'altra,
1: tu fai Paola, va
0: faccio
1: bene.
0: La Paola, sì, dai, facciamo
1: perché
0: così.
1: Io, in fin dei conti, un po' mi sento bionda.
0: Ti senti un po' bionda, sì. Sei un po' bionda dentro.
1: Dentro biondina, e anche fuori, ma è fuori bianco.
0: Cioè, vabbè, ragazzi, io perché faccio la tinta, perché sennò comincio a imbiancare anch'io.
1: Gli anni ci sono.
0: E che dobbiamo fare, ragazzi?
1: Però dentro sì, mi sento un po' bionda, perché ogni tanto, cioè, cado dal pero.
0: Cadi dal pero, sei ancora un po' ingenuotta.
1: Esatto,
0: sei un po' ingenuotto.
1: Che non va bene.
0: No, bisogna essere un po' più. Però ogni tanto uno, sai, parte sempre con la buona fede, un po' ingenuo,
1: esatto.
0: E poi dopo ti pigli le trambate.
1: Perché speri sempre, capito? Che ci sono persone buone a questo mondo, poi ce ne saranno, per carità, sicuramente.
0: No, certo, allora, è vero, ci sono anche lo so, ci sono anche persone buone, però ecco, non tutte.
1: E beh,
0: bisogna
1: certo,
0: sempre stare
1: altrimenti.
0: Bisogna stare sempre un po' all'occhio. Mia zia diceva occhio alla penna.
1: Occhio alla penna.
0: So perché ci diceva così prima di uscire a me, mia cugina.
1: Mio nonno invece diceva occhio alle spalle.
0: Ah, ecco, ecco, la sapeva lunga, eh.
1: Beh.
0: Va bene, allora io direi che posso andare. Siamo praticamente quasi al buono, al weekend, perché è già
1: ancora
0: giovedì.
1: Sì,
0: è giovedì inoltrato. E poi oggi pare che sia anche un po' più fresca la giornata. Vogliamo sperare, perché stiamo schiattando di caldo, non se ne può più. E quindi vi lascio nel Banana Time. Ma noi ci sentiamo domani nel brunch.
1: Va bene,
0: ciao.
1: Ti aspetto.
0: A domani.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: Mungia Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungia, la famiglia italiana del pet.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Manila. Radio Manila.
8: Ora esatta. Sono le 12:04.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri tre incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
15: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Inizia l'appuntamento con il Manila Box Banana Time e con i Backstreet Boys e con soprattutto i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Iniziamo con il messaggio di Marcella. Pompi, ciao, potresti far ascoltare Partenope dei The Colors? Grazie, buona giornata, calda ma non caldissima. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, salutoni a tutti da Marcella, ciao. Allora, salutiamo la nostra amica. È vero, oggi sarà una giornata calda ma non caldissima.

0: questa è la canzone dei The Colors, c'è anche Serena Brancale e arriva la prossima scelta da parte del nostro amico il pizzaiolo, anzi pizzaioli.
1: Ciao Bobby, siamo Andrea e Michael, er meglio di Borgo Monero come pizzaioli del ristorante Paese. Oggi volevamo ascoltare Si può dare di più, dedicarla a tutti i manilosi e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: E che pizza! Ciao ragazzi, buon giovedì. Arrivano Morandi, Ruggeri e Tozzi, Si può dare di più.

0: Manila Box.
1: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
10: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
11: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte e Jovanotti con DNA, e adesso arriva il messaggio audio dell'accaldato giardiniere, perché loro lavorano fuori all'aperto quando c'è il sole e se il sole picchia. Ciao giardiniere, buongiorno.
2: Buongiorno miei cari manilosi, buongiorno super mega master Ponte.
1: Esagerato.
2: E il Manu, il giardiniere matto, come stai?
1: Ciao Manu.
2: Fa caldo in questo periodo estivo, noi siamo in rientro da Torino, ci puoi mettere per favore un pezzo dei Modern Talking, farci rivivere un po' gli anni quelli belli. Dai ragazzi che siamo vicini al weekend.
1: Manca poco.
2: Ciao a tutti super manilosi, che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E scusi.
1: Ciao Manu.

0: Modern Talking, la scelta musicale era quella del nostro amico il giardiniere Manu. Un abbraccio, buon lavoro. E ci sono due messaggi prima della pubblicità. Il primo è quello di Alessandro che scrive: buongiorno Pompi, sono Alessandro da Moncalieri. Innanzitutto volevo ringraziare il mio collega Elio per la dedica di stamattina e volevo anche ringraziarlo perché sa sempre come strapparmi un sorriso, soprattutto in questo periodo che sono un po' giù. Volevo dedicargli Tic Tac di Salmo con Gabri Ponte per darci un po' di energia in più. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, ciao. E poi c'è il messaggio audio della nostra Stefi. Ciao Stefi.
1: Ciao Pompi del mio cuore, sono
0: Stefano.
1: Volevo dedicare la canzone di Renga, Era una vita che ti stavo aspettando. La dedico a te, a Zumbe, al mio amore Alessio, Fabio,
0: poi
1: Marco, chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Un bacio, ti voglio bene. Saluto anche Francesco e Giuseppe.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, sto mangiando le zucchine.
0: Sta mangiando le zucchine? No, non voglio commenti.
2: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila, falla suonare tu.

Francesco Renga, era una vita che ti stavo aspettando e arriva la prossima scelta musicale con il messaggio scritto da Monica da Torino. Ciao Davide, mi fai ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani? Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Monica da Torino.

Francesco Gabbani con Summer Funk, e arriva la prossima scelta. Anche questo è un messaggio scritto. Ciao Radio Manila, desidero ascoltare una canzone di Ligabue, un colpo all'anima. Tanti saluti da Arthur Pugliese. Ciao Arthur. E arriva Ligabue con un colpo all'anima.

0: Ligabue, un colpo all'anima. E adesso, lo sapevo, tanto dicono, boh, è lì, mandiamolo giù in cantina, perché un nostro maniloso Luca da Collegno vuole rispolverare un brano degli anni 90 di Neja.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box.
1: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
4: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Domenica 5 luglio arriva a Bagnolo Benefica on the Road. In occasione della Ferrat Saint-Père, l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino. Scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e mille occasioni. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Bagnolo per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
6: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, La Martina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, la scelta musicale della nostra Manilosa Enza. E adesso sentiamo il messaggio audio di chi? Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Mondavì, vorrei ascoltare la canzone Sono un pirata, sono un signor di Julio Iglesias. Ah. Ma se non fosse possibile, Libri Libri di Vasco Rossi. Grazie che non ascolto Radio Manila, game over.
0: Ciao, grazie a te. Allora sento già Vasco Rossi con Liberi Liberi.

0: Vasco Rossi con Liberi Liberi. Adesso arriva il messaggio audio di Giancarla. Ciao Giancarla, buongiorno.
1: Ciao Radio Maliva, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Vorrei sentire la canzone di Orietta Berta, quella che parla di quadri e fiori.
0: Ah, quella nuova.
1: Il titolo non lo conosco bene, comunque voi lo sapete qual è. Io vi ringrazio, ciao a tutti, buon lavoro.
0: Ciao Giancarla, grazie. Allora, il titolo è Quadri, cuori, picche.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:02.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
7: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde del portavoce del Cremlino Peskov: la Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
10: Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
12: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi ottavi, per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e diavoli rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena a luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Manila News.
13: Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

con Mama non Mama, e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Leggo il messaggio di Alice da Torino che scrive: ciao, sono Alice da Torino e volevo dedicare 6.000 dirichi al mio raggio di sole Mary Angel, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Sei mia e arriva la prossima scelta musicale. Ragazzi, si vede che alla radio sembra una signora, poi in realtà è signorina, è Manila 9001. Allora è arrivato questo messaggio: ciao signora Manila, mi faresti ascoltare Say My Name di David Guetta? Grazie, non c'è il nome. Salutiamo il nostro amico, la nostra amica che ha richiesto questa canzone alla signora Manila.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it.

0: disponibile nelle aree coperte di Torino.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio. Stock
3: Arts. Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
4: Seguici sui social.
5: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Cosa fai questa sera? E arriva anche il messaggio della nostra Manilosa che scrive: buon pomeriggio Davide, vi ascolto dalla provincia di Cosenza, vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, Stai bene su tutto, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: su di me.
1: Luigi Strangis con Stai bene su tutto, e arriva il prossimo messaggio, questa volta è un messaggio audio. Ciao,
2: ciao Radio Manila, siamo la mamma e Filippo e vorremmo ascoltare Buon Vento di Alfio Giovanotti.
1: Va bene,
2: grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over.

Alfa con Buon Vento e arriva la prossima scelta musicale, quella di Gianluca che scrive: è possibile ascoltare il party di Jack La Furia? Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo quindi che questa sera, per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Infine, per verificare in tempo reale il traffico in regione, vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it. È tutto al momento, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.

0: Nas con Oh My Soul, e arriva la prossima scelta musicale. La proposta è quella di Simone, che scrive: ciao Radio Manila, sto tornando da una vacanza a Riccione, beato te, quindi pensavo di chiedervi al mio paese o se non si può quella di Jovanotti e Alfa, Buon Viaggio. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Allora, si può ascoltare al mio paese, anche perché quella di Jova e Alfa è passata da poco.
1: Mi

0: Serena Brancale, Levante, Delia, il mio paese. Adesso arriva il messaggio della nostra Manilosa che abbraccio forte. Ciao Regina.
1: Ciao Radio Manila, sono Regina e chiamo da Leni. Volevo chiederti se era possibile ascoltare il mio pensiero di Ligabue e dedicarlo alla mia mamma che non c'è più. Grazie a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Regina.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il Bettino, ragazzi, ieri ho visto delle foto di quando era più giovane, perché è giovane anche adesso, ma era un bel ragazzo, dai, è ancora oggi un bel ragazzo, sì, dai, sì, sì.
1: Ma ciao. Bellissimo Pompi, come stai? Sono il Bettino innamorato,
0: ciao,
1: sono
0: Bettino.
1: Andato al corso stamattina, ho lavorato, senti, c'è il sole, ma c'è quel venticello che è lieve ma fresco,
0: ti piace?
1: Senti, era bello 16 anni fa. Anche adesso facciamo una porca figura. Quindi ti voglio chiedere se mi mettessi di ciule un fisico bestiale di Luca Carboni.
0: È quello che mi
1: ricordo,
0: manca.
1: Tutti che a sono me. Ascoltati il bellissimo e magnifico Pompi. Siete che ti anche il Grimo, Sottovita, Graziella e tutti i manesi belli che ti ascoltano. Bacino Bettino, ciao!
0: Ciao Bettino, a me manca proprio il fisico bestiale, tu invece ce l'hai.

0: Saluto il Bettino che aveva e ancora oggi un fisico bestiale. Ciao Bettino, e saluto anche Francesco che se ne va in vacanze, capito? Ciao Francesco.
1: Ciao Radio Manila, buon pomeriggio Pomponi, sono Francesco.
0: Buon pomeriggio.
1: Come stai?
0: Bene.
1: Spero tutto bene.
0: Tu?
1: Oggi ti faccio andare in cantina.
0: Ecco.
1: E ti chiedo quelli che ben pensano di Frankie con il featuring di Riccardo Sinigaglia. Ti ringrazio, lunedì 6 luglio partirò per le vacanze una settimana.
0: Però
1: a Lignano Sabbiadoro.
0: Bello.
1: All'hotel Capanna d'Oro che ha una cascata fuori.
0: Bello.
1: Nel giardino. E avrò la camera vista mare, quindi io e mio padre proprio a vacanza al top. Pompi. E niente, quindi ci risentiremo poi quando tornerò dalle vacanze, Pomponi.
0: Ah, perché non mi mandi messaggi
1: mi rilasso.
0: Da vabbè, ho capito.
1: Quindi
0: però
1: non sentirai la mia voce. Il tuo amico Francesco si riposa.
0: Sì, Francesco, mo non
1: e
0: è che
1: non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao.
0: Ciao, adesso non è che per mandare un messaggio audio, no? Devi sudare o faticare. Dai, ascoltami mentre sei in vacanza e manda un messaggio. Anzi, manda anche le foto del posto bellissimo che hai descritto.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, say game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 14 e un minuto.
3: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
4: Sì.
3: Però bella.
4: Ovvio.
3: Però vista mare.
4: Naturale.
3: Però con fascino. Però.
5: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila Box con Davide Pomponi.

Forever Elisa, e siamo pronti per la terza ora del Manila Box Banana Time, e siamo pronti ad ascoltare le vostre scelte musicali richieste con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908. Leggo il messaggio di Francesca che scrive: ciao Manila, ciao Davide, sono Francesca, per favore puoi mettere Più bella cosa non c'è di Eros Ramazzotti? La dedico alla mia collega Lili, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over. E poi mi è arrivato un messaggio da parte del Truman che ha scritto: Pompi, ma quanto sei bugiardo? Ma in che senso, scusa? Perché ho detto che il Bettino è sempre un bel ragazzo, per quello.

0: Sara Mazzotti con Più bella cosa, e arriva il messaggio dello Svaldino. Ciao Svaldino, bravo, dillo anche in vacanza, quando andate al mare scaricate l'app di Radio Manila, ascoltate la vostra radio preferita e mandate il vostro messaggio. Dai, su, vi aspetto.
1: Ma buongiorno Davidino, buon pomeriggio. Allora, per rimanere sempre di in tema di quando eravamo giovani, mettimi Be My Lover della Bush.
0: Lo siamo,
1: sei
0: ancora
1: già passato,
0: dai,
1: mettimi Holly e Angelina Mango con Due Come Noi, e fa caldo e
0: sì.
1: Dal mare chiunque ti può mandare i messaggi, giusto?
0: Certo.
1: Cioè, dobbiamo cercare sempre di stare con Radio Manila. È un minuto mandare un messaggio,
0: ma anche
1: un secondo.
0: Meno.
1: A voi che lavorate ci aiutate tanto. E chi non ascolta Radio Manila, che muove un bacio lo Svaldino.
0: Basta poco. Allora, voi scaricate l'app di Radio Manila, poi dal mare, dalla montagna, quando siete in vacanza, mandate i vostri messaggi audio, i vostri messaggi scritti, richiedete la vostra canzone preferita e mandate anche la foto del mare. Perché poi ogni maniloso o manilosa che manda la foto del mare arriverà un regalo, il calendario del Bettino e del Trumba. Ecco, i 12 mesi più belli dell'anno, solo che il Trumba farà il mese di febbraio, perché è il più corto, quindi mi dispiace Trumba, visto che mi hai detto che sono un bugiardo, mi sono vendicato.
2: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas. Mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
7: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, La Martina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, in attesa di ricevere i vostri messaggi dal mare, sentiamo i nostri amici che al mare ci stanno andando. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Lorenzo,
2: Gabriel,
3: Simona
4: e Francesco.
1: Stiamo andando in Sardegna e volevamo ascoltare
3: Un'estate al mare di Giuni Russo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao ragazzi, buone vacanze, arriva Giuni Russo.

0: giusto un'estate al mare per i nostri manilosi che stanno andando in vacanza in Sardegna, beati voi. Allora, arriva la prossima scelta musicale, c'è un altro messaggio audio, ciao.
1: Ciao Radio Manina, sono Fabio di Giaveno, volevo richiedere In un giorno qualunque di Marco Mengoni e dire a tutti che ovviamente chi non ascolta Radio Manina è game over.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Stavo riflettendo, ragazzi, che sono passati 16 anni dall'uscita di questa canzone di Marco Mengoni, In un giorno qualunque. Come vola il tempo. Allora, saluto Valeria. Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: Ciao Davide, sono Valeria di Ispra. Oggi ciao. Niente lavoro perché ho accompagnato la mia mamma a fare dei controlli medici e quindi riesco a ascoltare la radio anche in questo orario insolito per me. Mi potresti mettere, per favore, MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door?
0: Va
1: grazie
0: bene.
1: Mille, buona giornata, buon pomeriggio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!
0: Ciao Valeria!
2: Let's go! Sounds good! Real good!

0: classic ad-lib.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale
3: anche su un mezzo non tuo.
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io.
3: Ok, socia.
2: ACI.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: rapidissima la nostra Alessia, che ha scritto: ciao, sono Alessia, puoi mettere la testa gira, grazie. Ciao, grazie a te, un abbraccio, e arriva il prossimo messaggio, un messaggio audio.
1: Ciao Radio Maria.
0: Ciao.
1: Mi chiamo Monica.
0: Ciao Monica.
1: Vorrei sentire la canzone di Roberto Vecchioni, Samarcanda. Se non fosse possibile, mi piacerebbe sentire Wind of Change degli Scorpions. Un abbraccio a tutti quanti, buona serata.
0: Ciao, grazie, buona serata.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Roberto Vecchioni con Samarcanda, la scelta musicale della nostra Manilosa che abbiamo sentito nel messaggio audio. Adesso invece leggo il messaggio di Nicolas che scrive: ciao Pompi, sono Nicolas da Santena, mi piacerebbe ascoltare la nuova canzone di Alessandra Amoroso e Morandi, grazie. Chi non ascolta Radio Manile, game over, arrivano con Hit Parade.

0: a volte capita, no? Mentre stai registrando il messaggio, parte poi la canzone che richiedi e vabbè, i nostri amici hanno fatto che rifare il messaggio e richiedere il brano che adesso suoniamo. Ciao!
1: Ciao Pompi! Ci hanno bruciato sul tempo, vedi. Siamo sempre Riccardo,
2: Chloe.
1: Però Olli è già passato, quindi ti chiediamo la canzone di Sanremo di Giorgia, come si chiama, Chloe? Non ci ricordiamo il titolo, quella che ha partecipato a Sanremo 2 anni fa di Giorgia, sì. Sempre per la nostra spodina d'amore. E se non ascoltate Radio Manila siete dei game
2: over.
1: Ciao ciao.
0: Ciao, grazie. Arriva Giorgia con La cura per me.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacca e vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Fabri Fibra con Antidroga, e adesso arriva una bellissima canzone scelta da una nostra manilosa doc Eli, che chiama da Torino e ci ascolta H24 e vuole dedicare una canzone di Whitney Houston alla sua dolce mami, la sua canzone preferita, e dirle che le vuole un mondo di bene. Chi non ascolta Radio Manila è troppo game over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Sì, noi che qui

0: me ne frego, ecco, allora io me ne frego, rimango qua fino alle 18.
1: No, va bene.
0: No, non mi dire di no, per favore.
1: Vado sul divano a riposare io.
0: Addirittura.
1: A quest'ora è riposino, di stanco. Ho una certa età, è riposino.
0: Vabbè, se tu una certa età, io che
1: ne
0: cosa
1: sento
0: ho,
1: il bisogno.
0: Per non parlare degli altri colleghi. non ho capito. Però riposino al pomeriggio, se puoi farlo, sì. Guarda, secondo me è un toccasana, perché davvero ti aiuta a stare meglio.
1: È vero.
0: L'ho constatato. Riparti durante il weekend. Al weekend, ah, sì? Dopo pranzo vado nel mio lettuccio, mi faccio quelle due orette.
1: Due orette.
0: Che guarda, mi rigenero.
1: Un bel pisolino.
0: Certo. Mi sento anche più giovane e più magro. Una volta svegliato. Poi il problema è che una volta sveglio ti vai in bagno, c'è
1: la cruda realtà.
0: E devi fare i conti con quello che vedi, mannaggia. Però la sensazione è piacevole.
1: Sì,
0: riposino ci va. Secondo me bisognerebbe, no? Fare la siesta.
1: Sì, quella. In Messico mi pare
0: sì,
1: che sia
0: che è obbligatorio.
1: Per legge, vero?
0: Vedi? È che sono più avanti loro.
1: Sì.
0: Beh, anche in alcune regioni d'Italia, per esempio Lazio.
1: Sì.
0: Sì, sì, esatto, c'è il riposino pomeridiano, quella mezz'oretta che ti
1: pausa,
0: concedi,
1: sì.
0: Che secondo me è fondamentale per vivere meglio. Vabbè, niente, aspetterò la pensione per
1: vabbè,
0: farmi riposino.
1: Vabbè, non vai di là adesso a fare il riposino.
0: Ma figurati, no. Magari, guarda, neanche quando torno a casa posso fare il riposino, mannaggia. Vabbè, mio nonno diceva tanto, guarda, avremo un'eternità per riposarci,
1: infatti,
0: quindi
1: vabbè,
0: è meglio fare le cose adesso che possiamo farle. Niente, vi lascio con Federico, noi ci risentiremo domani, come sempre, da mezzogiorno alle 3. Ciao,
2: ciao.
0: Fefe.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Manila.
3: Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 15:02.
5: Sport. Amore, portami in paradiso.
6: Ok, prenoto il traghetto.
5: Come, scusa?
7: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco-resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
8: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Bentrovati da Jenny De Gaetano. È salito a 17 morti, quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture, le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Dal caldo africano a pioggia temporale, un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la Protezione Civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata è la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi-incoscienza. Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto, a più tardi.
11: Manila News.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box, con Federico Sartore.
13: Ciao.

come on. Boogies, come on. In My Soul, Shaka Khan e Snoop Dogg su Manira per dare il via al nostro happy hour. Quest'oggi, questo pomeriggio, buon mese di luglio, ci risentiamo, siamo già a luglio, manilosi, giovedì 2 di luglio. Nell'happy hour del giovedì con me, ovviamente, io sono il Sart fino alle 18, sempre in diretta con tutta la vostra musica preferita, i vostri messaggi, anche il racconto di quello che fate questo bel pomeriggio, sì, di sole, ma non col caldo, opprimente dei giorni scorsi. Meno male, insomma, ci voleva un po' di tregua. È arrivata ieri, purtroppo, con anche parecchi danni, insomma, grandinate in alcune zone della nostra regione. Era inevitabile, purtroppo. Va bene, partiamo subito con ricordare il numero al 338 50 38 908. Per tutti i vostri messaggi di testo, audio attraverso WhatsApp, e partiamo con una delle canzoni, direi anche del momento, visto l'appuntamento sportivo. Fede, buon pomeriggio, c'è caldo ma con l'arietta, allora si sta bene, ti chiedo Dai Dai di Shakira. Prima di scrivere ho guardato un video dei rigori Italia-Francia 2006, quanti bei ricordi, sbiaditi ormai, sbiadiscono sempre di più, edizione dopo edizione che manchiamo dai mondiali, grazie, buona giornata e buon weekend. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni a tutti da Marcella. Ciao, ciao Marcella, buon ascolto. Arrivano qua Shakira e Burna Boy, torniamo all'attualità.

0: sai che c'era anche un altro messaggio.
1: Ciao,
0: vero?
1: Siamo Gaia e Giada e vogliamo mettere la canzone di Shakira chiamata Dai Dai. E chi non ascolta Radio Manila è game.

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.

0: Digi.it, disponibile nelle aree coperte di Torino.
1: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
3: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli 3 prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Li abbiamo citati prima i Simply Red, sono arrivati, qualcuno li ha richiesti, è il caso di Monica con If You Don't Know Me By Now. Ciao, ciao Monica, e grazie anche a te per il tuo messaggio al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, siamo Valentina e Sara. Ciao ragazze, siamo al lavoro, vi stiamo ascoltando, volevamo chiedervi Flamenco Paranoia di Samurai J. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva subito.

0: Flamenco Paranoia, la canzone estiva di Samurai J, dopo Ossessione che ci ha accompagnato per tanti mesi dopo il Festival di Sanremo di quest'anno. Le 15:27, da chi andiamo ora? C'è un audio, vero?
1: Avanti. Buongiorno Manela, buongiorno Fafà, qui è il trumba da Valciusella.
0: Ben arrivato.
1: Come stai, Fede?
0: Bene. E tu?
2: Abbastanza,
0: dai.
1: Ascolta, Fefe, oggi mi fai ascoltare Marco Masini e Fedez, quella di Sanremo. Non ricordo il titolo. Ti ringrazio,
0: saluto
1: tutti i manilosi per la vita. Daniela di Saluzzo, mando un bacio a Pia e anche quel fetentone di Franco di Pescesca
0: che fetentone,
1: che non si fa più sentire.
0: Ah, per quello.
1: E niente, detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Maniere che muove e non è un trumba. Ciao Fefe.
0: Ciao Trumba. Oh, meno male che c'è la signorina Manila 9001 a ricordarmi certe volte i titoli delle canzoni. Mi sfuggiva, invece eccola qua. Fedez e Marco Masini, Male necessario. Ciao Trumba.
3: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Scegliere una canzone, scegliere una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box, con Federico Sartore.
9: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: grande Lucio Battisti con Nessun Dolore dal 1978. La scelta musicale era quella di Fabio al 338 50 38 908. Ciao Fabio, grazie a te, buon pomeriggio, grazie per la tua scelta musicale. Un salto indietro nel tempo, mica male per ripartire. C'è anche il messaggio di Mauri da Domodossola che mi scrive: ciao Fede, se possibile puoi passare i Green Day con una canzone a tua scelta che non si sbaglia mai. Grazie per la fiducia, Mauri. Grazie comunque sempre per il supporto. Mi scrive ancora mentre si lavora con questo caldo, anche se oggi va meglio, va un po' meglio, vero Mauri? Buon ascolto. I Green Day arrivano qui nell'Happy Hour di Manila con Holiday.
1: Questo è Rock.

0: su Manila nell'Happy Hour, tutta la loro energia dal 2004 per Mauri. Adesso chi c'è? Prossimo audio messaggio al 338 50 38 908.
1: Avanti. Ciao Radio Manila, siamo Rebecca e
2: Asia.
1: Rebecca e volevamo Asia. Ascoltare Golden delle Antrix.
0: Delle Antrix.
1: Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao
3: Radio Manila, Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Mac e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
3: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
4: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Az! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
5: Seguici sui social.
6: Gli affari di Stock Az. Che prezzi!
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box.

0: Dico, sono Raffaele, tutto bene? Tutto bene, Raffaele, spero anche per te, eh? Tutto a posto? Quest'oggi vorrei ascoltare la canzone dei Secret Service, Flash in the Night, grazie mille. E una buona giornata anche a te. Ciao Raffaele, augurio di buona giornata che rivolgo anche al prossimo maniloso, il Carletto.
1: Pronto, Fefè, sono io la sister, il Carletto del laghetto della gelata di Sorriso. Sono appena rientrato a casa, che sono stato a fare dei giri di campo per mantenermi, diciamo, un pochettino in linea, anche corsetta. Se la linea non ce l'ho,
0: vabbè, che sarà mai,
1: volevo ascoltare se fosse possibile Celebration di Madonna, se non fosse possibile una canzone che volete voi dedicarla all'ustariola del Tia di Brigano Varese, okay, e alla ragazza che ci lavora dentro e anche al Tia naturalmente, a tutti i clienti del laghetto della gelata e all'Ale e alla Nila delle paperelle. Ricordare che chi non ascolta Radio Manila è super super game over. Baciuzzi dalla sinistra del Carletto.
0: Baciuzzi
1: di Brigano Varese
0: anche a te, ciao ciao Carletto, buon pomeriggio, buon relax forse, chi lo sa, intanto Madonna celebra.

0: Depression con Madonna. Ne abbiamo ancora una per completare la playlist della nostra prima ora. La playlist è creata da voi con le vostre scelte musicali, le vostre dediche al 338 50 38 908. Saluto un'altra manilosa, Alice da Torino, che mi scrive: io volevo dedicare 100 messaggi di Lazza alla mia partner in crime Mary Angel, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Lazza, e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Quanto è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'undicesimo.

quanti costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: L'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone, in corso una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
12: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Senti il silenzio.

0: Ripartiamo tutto ritmo con Robin Schulz e Barbs. Better Times su Manila nel nostro Happy Hour. 16:08 minuti in questo istante di giovedì 2 luglio, con Melzart fino alle 18, ma soprattutto con voi tanti bei messaggi, tante belle scelte musicali in arrivo anche nella nostra seconda ora insieme. Da chi ripartiamo? Al 338 50 38 908.
1: Ciao. Ben arrivato Sart, sono Stella.
0: Ciao Stella. Sart,
1: senti,
0: ben arrivata anche a te.
1: Se non fosse già passati.
0: Dimmi.
1: E Simple Minds,
0: Simple Minds, loro
1: di Depeche Mode, fai no, tu, scegli tu.
0: Oggi più Simple Minds.
1: Ti auguro buon proseguimento.
0: Facciamo così.
1: Buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio a Isabel.
0: Grazie, ciao Stella. No, stavolta decido io. Almeno la band, tra Depeche Mode e Simple Minds. Andiamo con i Simple Minds. La canzone, però, la sceglie la signorina. Manila 9001.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

grande successo dei Simple Minds, questa era Don't You Forget About Me. 1985, 16:13 minuti, andiamo ad accontentare anche Ginevra da Torino nel nostro Happy Hour. Ciao Radio Manila, io volevo richiedere Canzone d'amore di Geolier. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Ginevra, buon ascolto, è già partito, arriva Geolier, Canzone d'amore.

0: Bella Vaiu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
4: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli 3 prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Superhero, questa la scelta musicale della signorina Manila 9001, Oliver Tree per accontentare Francesco. Ciao Federico, buon pomeriggio, sono Francesco, mi fareste ascoltare una canzone a vostra scelta di Oliver Tree? Come sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Francesco, prossimo audiomessaggio, chi c'è al 338 50 38 908?
1: Avanti. Ciao Radio Manila, ciao. Siamo Valentina e Nicoletta,
0: ciao,
1: e stiamo
0: ragazze.
1: Andando a fare la spesa. E siccome domani vado al concerto di Madame, volevo chiederti per favore di mettere
0: una canzone di
1: Mamma non Mamma di Madame. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao, ciao ragazze, buon pomeriggio insieme a noi su Manila con Madame. Mamma non Mamma. Facciamo mamma non...

0: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, mi fareste ascoltare Cryogen dei Muse, per favore, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, game over. La scelta era quella di Luca e Sere da Torino. Ciao ciao ragazzi e grazie anche a voi per il vostro messaggio, come sempre il 338 50 38 908 a vostra disposizione. Tanti tanti messaggi anche più tardi, tra poco, con la nostra seconda parte di seconda ora, subito dopo le news sulla viabilità, le strade del Piemonte, ma non solo. E ripartiremo con la scelta di Nicolas da Santena. Ciao Sarte, mi piacerebbe ascoltare la nuova canzone di Alessandra Amoroso e Gianni Morandi, Hit Parade, il titolo del brano estivo, la loro collaborazione. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e game over. Ciao Nicolas.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: No, sì.
3: Brava.
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A33 Asti Cuneo fra Isola d'Asti e Asti in direzione Asti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Genova e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Federico Sartore.

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade. Noi andiamo avanti perché siete tanti. C'è il messaggio di Deborah da Torino. Ciao, vorrei richiedere Capital Letters e dedicarla a mio marito Fabrizio che vi sta ascoltando mentre lavora. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Deborah, un saluto anche a Fabrizio. Arriva Ellie Steinfeld con Capital Letters.

0: il Capital Letters.
1: Capital Letters su Manila. C'è il prossimo audio messaggio anche da ascoltare, una bella dedica d'amore, vero?
2: Ciao Radio Manila, sono Edoardo, volevo dedicare una canzone alla mia ragazza, Amandoti, di Gianna Nannini. Okay. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio anche a te, ciao Edoardo, buon ascolto.

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Domenica 5 luglio arriva a Bagnolo Benefica on the Road. In occasione della Ferrat Saint-Père, l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino. Scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e mille occasioni. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Bagnolo per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
3: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, La Martina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box.
7: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.

0: europea al 338 50 38 908, nel nostro happy hour che prosegue con la prossima manilosa, che è ancora in loop con chi? Con Achille, giusto?
1: Ciao Fede, sono Roby D'Asti.
0: Ciao Roby.
1: Ascoltare un angelo caduto dal cielo di Achille Lauro,
0: che sarebbe in viaggio verso il paradiso, giusto?
1: E sono andato al suo concerto il 15 giunio e sono ancora in loop.
0: È solo Achille.
1: E auguro a tutti un buon pomeriggio. E chi non ascolta Radio Manina, che è Bobber. Baci.
0: Ciao, un bacione a te. Ciao Roby. Buon ascolto. Achille Lauro su Manina.

0: viaggio verso il paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso era la canzone di Achille Lauro con la quale abbiamo contattato Roby. E adesso da chi andiamo? Chi c'è? Avanti!
2: Ciao Sart, sono ciao. Claudio da ciao, Claudio. Urbe, Campania, in provincia di Savona. Okay, sono qui che sto spostandomi tra il pollaio, l'orto, fare un po' di lavoretti. Bene. E mi piacerebbe tornare un po' indietro nel tempo, come sempre.
1: Okay.
2: E vi metto un po' alla prova. Se avete nel vostro mega Data repertorio Ballet Dancer dei The Twins, oppure You Spin Me Round dei Dead or Alive.
1: Questo sicuro.
2: Vi lascio la scelta, speriamo.
1: Non lo so.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao Claudio, buon pomeriggio insieme a noi e a tutto il tuo bel da fare in campagna. E allora facciamo scegliere la signorina. Manila 9001, quale fra queste due canzoni ci fa ascoltare?
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Spin Me Round dei Dead or Alive per accontentare allora Claudio. Ha scelto questa, poi la signorina Manila 9001. Accontentiamo in chiusura della nostra seconda ora di Happy Hour anche Aurora. Mi metteresti Se telefonando nella versione di Mina, di Renga o chi, quanti altri l'hanno interpretata, questa canzone storica? Per favore, grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Quale versione ci ascoltiamo, signorina, di Se telefonando?
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
16: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
17: Sono le 17:03.
18: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
19: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini.
20: E per noi, ovviamente.
21: Ho già preso i voli.
20: Eh?
22: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbatatspark.com.
23: Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
24: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo di Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
25: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 €. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
26: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
27: Devo dire un segreto.
28: La spesa la faccio solo da Conad.
27: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
26: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 €. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
29: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
26: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
30: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
31: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis, a Wimbledon si spezza il sogno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata 7-5, 6-3 al secondo turno dalla ceca Buskova. In serata tocca Jasmine Paolini, impegnata contro la svizzera Golubic. Tornerà domani in campo Jannik Sinner, atteso al terzo turno dallo statunitense Brooksby. L'ultima pagina, mondiali, 6 partite, la rassegna iridata con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Ieri le vittorie di Stati Uniti, Belgio e Inghilterra. Stasera attesa per la Spagna di Yamal e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per noi Gerardo De Vivo.
0: vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del tipo Cettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica, per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla, e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi ha un soffio da rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo, poi all'86esimo, regala Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia, di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria.
31: Per quanto riguarda la nostra nazionale, la corsa 2 tra Roberto Mancini e Antonio Conte sembra destinata ai titoli di coda, con il secondo in vantaggio. Ieri il neopresidente federale Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda, sottolineando però l'importanza del futuro direttore tecnico.
3: Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
31: In chiusura il basket, attesa per l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Gli azzurri sfidano a Reykjavik l'Islanda, palla 2 alle 21.45 italiane. Ed è tutto.
1: Manila News.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Federico Sartore.

0: The Time of My Life, il titolo del nuovo singolo di Benson Boone, che dà il via alla nostra ultima ora insieme per quest'oggi nell'Happy Hour insieme a me, il Sart, fino alle 18 qui su Manila, l'unica che ve le suona quando volete. 338 50 38 908. È arrivata anche la Gilda, è vero Gilda?
1: Ciao Gilda. Senti una cosa, ho scaricato oggi l'app.
0: Ah, brava.
1: Ma ci sono le foto ancora, quella che avete, il cardigan.
0: Ah, sì.
1: Ma non avete caldo questo cardigan?
0: Foto... Ma Emma. Sono quelle ufficiali.
1: Se poi volevo dedicarti Giulietta, la canzone Giulietta di Big Chip.
0: Robin Gibb,
1: la
0: potrebbe essere lui.
1: A te.
0: No, quella è un'altra canzone, però non ho capito, signorina Manila 9001, quale canzone vuole ascoltare? È la nostra Gilda.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben 3 vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio. Stock.
7: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Riva Rossa 9 a Piscina.
8: Seguici sui social.
9: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: La tua

0: Radio Manina, scrive Fede al 338-50-38908. Ne siamo appena tornati da Fuerteventura, ora in lacrime verso casa, per la fine di questa bella vacanza. Ci puoi mettere Depresso Fortunato di Olly, grazie a chi non ascolta Radio Manina. E Game Over, da chi arriva a chi parte, vero? Chi c'è?
1: Ciao Radio Manina, sono Matilde e sto andando a Genova per prendere la nave per andare in Sardegna. E durante il tragitto vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J.
0: Samurai
1: non è possibile, qualsiasi canzone. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Buon viaggio e buona vacanza, Matilde. Ti associo allora alla prossima Manilosa con la sua scelta musicale. Che abbiamo? Ciao.
2: Ciao Radio Manila, io sono Jenna. Sono insieme a
3: Santiago.
2: E vogliamo ascoltare la canzone
3: di Radio Manina.
2: E la canzone che si chiama
3: Testa Gira.
0: La testa gira.
2: Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è
3: Game Over.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla.
4: Radio Manila, estate.

sera su Manila. C'è anche il messaggio di Nicola, la dedica anzi al 338 50 38 908 nell'Happy Hour. Nicola da Monvalle, vorrei dedicare, mi scrive, al mio amore Rita, Perfect Symphony di Ed Sheeran con Andrea Bocelli. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: L'estate su Manila.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da...
12: Iperceramica.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Dalle 9 alle 13 di domani venerdì 3 luglio, per lo svolgersi della manifestazione ciclistica Scalate Leggendarie, viene chiusa la provinciale 251 tra Chianale e il Colle dell'Agnello. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
17: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
18: Manila Box con Federico Sartore.
19: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti, DNA, la scelta di Eleonora da Torino per ripartire dopo le ultime news sulla viabilità, sulle strade del Piemonte, ma non solo, e ripartiamo anche col prossimo di messaggio, quello di Noe e Meli. Ciao Radio Manila, ci tenete compagnia tutti i giorni, siamo al lavoro e per alleggerire questa giornata ci piacerebbe ascoltare qualcosa di latino, la gozadera di Gente de Zona, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ragazze!

0: con Mark Anthony su Manila nell'Happy Hour. Si prosegue con la scelta di Luca, anche vero? Ciao Luca.
1: Ciao Radio Manila, sono Luca di Savigliano. E in macchina vorrei ascoltare qualsiasi canzone di Mark Knopfler. Lascio a te la scelta.
0: Ok.
1: Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Quindi la carriera post Dire Straits, vero? Ciao Luca. E allora la signorina Manila 9001 l'ha già scelta la canzone che ci fa ascoltare. Si chiama What It Is.
2: Radio Manila te le suona.

0: a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box.

0: Ciao Radio Manila, sono Alice. Puoi mettere How You Like That delle Blackpink, per favore? Grazie a chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Alice, ti abbiamo accontentata e adesso chi accontentiamo? Al 338 50 38 908, lo scopriamo insieme perché c'è il prossimo audio. Avanti, ciao, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Alice
2: e Caterina.
0: Alice e
1: stiamo
0: Caterina,
1: stiamo tornando adesso dal mare e vorremmo ascoltare Mediterranea di Irama.
0: Va
1: e chi
0: bene.
1: Non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Ciao, ciao ragazze, buon rientro.
3: Manila Box, estate con noi.

0: Irama e la sua Mediterranea è una delle canzoni protagoniste di quell'estate del 2020. Questa è la canzone scelta dalle nostre due manigliose in rientro dal mare. E adesso chi c'è? Cristina, giusto?
1: Radio Manila, ciao Federico, sono Cristina da Santana e mi piacerebbe ascoltare la canzone di Gigi D'Agostino, L'amor toujours.
0: Ok.
1: E dedicarlo a tutti voi di Radio Manila, grazie, tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Brava, ciao Cristina.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: di Gigi Doug, la canzone che chiude l'happy hour di quest'oggi, anche questa settimana su Manila insieme a me il Sart. Domani ci sarà Davis ovviamente nell'happy hour dalle 15 alle 18, e invece tra pochissimo tocca a Mariella Vitale con l'happy time, pronta ad accompagnarvi fino alle 21 come sempre in diretta con voi assoluti protagonisti. Grazie a tutti manilosi, un bacione, passate una buona serata, uno splendido venerdì, un meraviglioso weekend. Un bacione dal Sart.
1: Manila Boss, l'estate su Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 18 e un minuto.
6: Bot. Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul monte Sassari. Baccarello nel comune di Realdo, in corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate

aprire il nostro appuntamento in questo caldissimo giovedì 2 luglio, ma buon pomeriggio. Cari amici manilosi, bentrovati da Mariella Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna anche mentre state lavorando, perché leggo da già dai vostri messaggi che in molti state ancora lavorando, giustamente, e quindi vi faccio compagnia. Bene, sono contenta. Vi ricordo subito il numero che vi consente di inviare la vostra scelta musicale qui a Radio Manila, 338 50 38 908. Voglio sentire la vostra voce. Parlate, mandatevi messaggi audio, ma anche scritti, va bene? Lo stesso, dai, cominciamo? Ok, cominciamo. Ciao Radio Manila, sono Marina e vorrei mettere Spice Up Your Life delle Spice Girls per la mia collega Sara che sta facendo il pomeriggio con me. Grazie, ma prego ragazze, buon lavoro, arrivano le Spice.

0: Spice Up Your Life, le Spice Girls in ad aprire il nostro appuntamento di oggi. La vostra musica preferita è qui su Radio Manila, infatti sentiamo il prossimo audio. Chi c'è?
1: Ciao Manila, sono Senso e mamma che stiamo tornando a casa da Nonna Pina.
0: Da Nonna Pina,
1: gelato, okay. Gelato di Cesare, manzocchi.
2: No, cosa volevi chiedere? Tu mi piaci?
1: Tu mi piaci tanto.
0: Ah, tu mi piaci tanto,
2: e io,
0: ok.
2: Io ti richiedo, balliamo sul mondo di...
1: Riga.
0: Ecco.
2: E chi non ascolta Radio Manila?
1: And I'm over.
0: Facciamo scegliere la signorina, una delle due, dai, una delle due.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Smart. Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Che occasione all'Autofrancia.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, La Martina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.
11: In questa

0: E magari come la Vitale non avete l'aria condizionata in auto perché si è rotta, ecco. Quindi pellicotti alla cocca, proprio una girata, una voltata. Erano Benji e Fede con Alex Britti, ovviamente la scelta musicale era della Graziella di Torino. Ciao Graziella. No, devo salutare Max Acciaio 59 e dalla foto che invia immagino che si chiami proprio così, un po' perché sta sollevando dei pesi tipo 200 kg per parte, e quindi sono 400 kg ed è bello massiccio. E infatti dice: ciao, per favore io vorrei ascoltare una canzone a tua scelta di Piero Pelù, grazie a chi non ascolta Radio Manila, e Game Over. Arriva Piero Pelù.
1: Questo è Rock.

0: Alle 18:26 siete con Mariella Vitale e questo è il Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Potete sceglierla, selezionarla e inviare il vostro messaggio, magari anche audio, perché no, al 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Ti scrivo sempre dal ristorante al Brasato.
0: Buono.
1: Ti volevo ufficialmente invitare a cena qui da noi per farti assaggiare il trionfale.
0: Il trionfale.
1: Visto che l'hai decantato benissimo quella sera dell'ultimo messaggio.
0: Sì.
1: E in più volevo cogliere l'occasione per chiederti di ascoltare una canzone.
0: Quale?
1: Purtroppo non è un bel periodo, sto per dover salutare una delle persone più importanti della mia vita, mio padre.
0: Ah.
1: Vorrei dedicargli una canzone.
0: Dai.
1: Una donna per amico di Lucio Battisti.
0: Va bene.
1: È stata la canzone che ha legato mia madre e mio padre per tanti tanti anni. Vorrei fare questo, diciamo, inno al loro amore. E niente,
0: forza,
1: chi non
0: Andrea
1: ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille.
0: Forza Andrea, dai, grazie per l'invito e naturalmente forza. Lucio Battisti è qui con noi, questa è successo clamoroso, una donna per amico.

0: Amici è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Pianezza in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale si rallenta per traffico intenso fra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Infine la A4 Torino-Milano per un incidente, sono possibili rallentamenti fra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Stanno spopolando in tutto il mondo. The Bowser, un trio musicale norvegese, sta spopolando soprattutto con questo singolo Magnetic. L'abbiamo ascoltato quando arrivano le 18:37. Questa è la vostra musica preferita e questa è quella che state scegliendo e selezionando con i vostri messaggi. Sentiamo il prossimo, avanti.
1: Allora, di Manila siamo Rebecca e
0: ciao.
1: E vorremmo ascoltare Watermelon Sugar. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao ragazzi,
1: ciao, grazie.
0: Harry Styles.

0: Watermelon Sugar e Harry Styles su Radio Manila. Buona l'anguria, buona, bella, fresca. Tra l'altro ho letto da qualche parte che il modo migliore per reintegrare i liquidi e quindi gustarsi una buona, buonissima fetta di anguria bella fresca, succosa, dolce, sarebbe quella di metterci sopra un pizzico di sale. Adesso io non l'ho ancora provato, lo proverò quanto prima, non appena mi capita una bella fetta grossa di anguria, e lo mangerò perché voglio proprio sapere com'è questo contrasto. Io adoro, essendo siciliana, poi adoro il contrasto dolce e salato, figuriamoci un po', ci vado proprio a nozze. Ma sentiamo adesso, ah no, devo leggere, c'è il messaggio dal Mauri. Ciao Mauri, buona serata a te Mariella. Anni 80 come sempre, per favore scegli tu, baci baci baci. E allora andiamo davvero negli anni 80 insieme ai Culture Club.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

stante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone.

Ci fa arrivare così alle 18:56, tra pochissimo un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima c'è il messaggio di Alice che è molto molto contenta perché, adesso ve lo spiego, ciao Mariella, puoi mettere una canzone dei BTS per favore? Sono in tour mondiale, ieri e oggi saranno a Bruxelles, poi mancano le date di Londra, Monaco e finalmente Parigi, non vedo l'ora, evidentemente tu andrai a Parigi a sentirli, vero? Grazie. Grazie a chi non ascolta Radio Manile, Game Over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta,
4: sono le 19.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela. Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro allo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
8: L'economia.
7: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza, subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANI, agli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontra a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elie Schlein. Nel suo messaggio la presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.
6: Manila News.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: 4, splendido giovedì insieme Bruno Mars in Oh My Soul. L'abbiamo ascoltata grazie alla scelta musicale della Daniela di Milano, che saluto. Ciao Daniela, non manchi mai e sono davvero contenta di avere tue notizie praticamente tutti i giorni mentre rientri a casa. Ciao Dani. Continuo con i vostri messaggi ricordandovi il 338 50 38 908 per inviare su WhatsApp, attraverso WhatsApp, il vostro messaggio. Ciao, sono Simone e vorrei dedicare capolavoro alla mia compagna Simona. Un saluto, dai Simo Simo, arriva il volo.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
2: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
3: sei game over.
1: Dai il volo.

0: Ciao Radio Manila, sono Valentina e sono bloccata in tangenziale per il traffico, per un incidente, chi può dirlo? Vorrei ascoltare una canzone di Holly, se possibile, una vostra scelta.
1: Ok.
0: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Dai Vale, forza e coraggio, arriverai prima o poi a destinazione, arrivano Holly e Julie, devastante.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in auto green, pisciare.

0: Devastante Olly e Giuli su Radio Manila, sono le 19:13 e mentre molti manilosi sono in tangenziale sotto questo sole, è bello pedalare, anzi bello non guidare perché sei fermo praticamente, c'è qualcuno che è in spiaggia, perché mi mandate le foto e c'è una bella manilosa in spiaggia in costume. Dove sarà mai? Proviamo a saperlo, dai.
1: Buonasera Mariella, sono Cristina di Torino, in quel di Genova.
0: Vedi che sei
1: oggi in giornata spettacolare rispetto a come sono stata accolta ieri sera con la pioggia.
0: Per
1: ti
0: fortuna. Vedo, bella felice.
1: Senti, mi metteresti mica Herman Meta col Mediterraneo?
0: Certo.
1: Se fosse già passata una qualunque canzone dei Nomadi. La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto. Un abbraccio a Daniele, chi non ascolta Radio Manila, è game over. Ciao.
0: Ciao Cristina, buona vacanza. Arriva Herman Meta.

0: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale. Oh.

0: tranquillizzata ed è più scorrevole oppure no, ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti, chi è?
1: Buonasera Radio Maniera, la più potente in Piemonte, che ce le suona quando vogliamo noi, anche alla notte, per i panettieri di nonna. E salvate Denis, Giorgio e Francesca. Buonasera Mariella Carabella, la biondona della radio.
0: Buonasera.
1: Con i tacchi a spillo, con la sua voce stupenda, con gli occhi verdi, con la sua simpatia incredibile. Senti Mariella Bella, gentilmente, stasera ti volevamo chiedere,
0: sì,
1: la Murtugere,
0: okay,
1: se fosse già passata a Waka Waka di Shakira.
0: Ma Shakira è già passata.
1: A te in particolar modo, che ti vogliamo bene.
0: Grazie.
1: A tutta la radio, a tutti i nostri clienti nonesi e non nonesi, e a tutti tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti, chi non ascolta Radio Manila è sempre,
0: come?
1: Sempre game on.
0: Bravo, Walter.
1: Ma anche

Matteo, Gigi D'Agostino, l'amour toujours, ci fa arrivare così alle 19:28. Ciao, sono Valentina da Torrazza e vorrei dedicare a mia mamma, anche fragile di risa, e dirle che le voglio tanto bene. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Elisa. Tienimi su.

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosse e Pienezza in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Manila. Viabilità. Manila Box, estate con noi! Yeah!

Parla di Torino, così abbiamo saputo che in tangenziale ci sono ancora rallentamenti, quindi una massima solidarietà a chi in questo momento sta percorrendo il tratto sia ad andare che a tornare, perché c'è l'andata e c'è il ritorno, ovviamente. Ciao, per favore mi fai ascoltare la canzone di Sal da Vinci, Poesia? Grazie e buona serata a tutti voi da Francesca. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Arriva Sal da Vinci.

0: Ciao, sono Marco da Varazze, ho 60 anni e vorrei ascoltare i Kool & The Gang Celebration. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Oh, un ragazzino praticamente. Kool & The Gang Celebration.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Prince Royce Dardos per Massimo che ascolta Radio Manila, ci segue da Novate Milanese. Ciao Massimo, buona serata anche a te. 338 50 38 908 per unirvi all'enorme popolo dei manilosi e richiedere così la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è, avanti. Pronti?
1: Ciao Radio Manila, ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Vorrei richiedere la canzone di Bresh da Dio, se okay. fosse possibile, certo. Oppure quella di Ultimo, Romantica. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Jessica da Togliani.
0: Ciao Jessica, arriva l'ultimo di Bresh da Dio.

0: Ciao Radio Manila.
1: Ciao.
0: Siamo Gae e Joe.
1: Ciao.
0: Volevamo
1: ragazzi.
0: Ascoltare, visto che siamo in giro a fare faccende a faccendatore.
1: Sì.
0: È una canzone romantica.
1: Quale?
0: Quella di Annalisa, un po' vecchiotta. Luce lei, diamante lui.
1: Più o meno.
0: O al contrario.
1: Sì,
0: eh?
1: Più o meno.
0: E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
0: E già.
1: Buone faccende affaccendati, arriva Annalisa.
3: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
1: sono le 20.
2: Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo di Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
7: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
6: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
8: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
6: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta d'interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi, carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. È tutto, buona serata.
5: Manila News.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Riccardo dalla provincia di Cuneo, che saluto. Intanto arrivano le 20:06, entriamo nella terza ed ultima ora del Manila Box Happy Time insieme alla Mariella Vitale, sempre protagonista comunque la vostra musica preferita, quella che state scegliendo e selezionando attraverso il nostro 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo
2: Rebecca,
1: Lucia, Asia e Lucio, e volevamo ascoltare
2: Ossessione
1: di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: E se non c'è Ossessione almeno una volta, non è un Manila.

0: Buonasera, ben arrivata, come va?
1: Ma stai ciao, bene? Ma bene,
2: tutto
1: tu?
2: Tutto bene, volevo chiederti stasera When a Man Loves a Woman di Michael Bolton.
1: Ma che romanticona, certo.
2: La dedico a te e a tutti i manilosi, ti mando un bacione, ricambio i saluti di Cristina di Torino, le auguro buone vacanze. Ti ringrazio e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao,
1: ciao Daniela, un abbraccio, arriva Michael Bolton.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Domenica 5 luglio arriva a Bagnolo Benefica on the Road. In occasione della Ferrat Saint-Père, l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino. Scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e mille occasioni. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Bagnolo per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
5: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli i tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Box.
6: E state con noi.
7: Radio Manila.
6: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Luca da San Fronto. Mi fai ascoltare i Village People, IMCA, in omaggio a Victor Willis, che è mancato proprio ieri. Assolutamente sì, caro Luca, anche perché abbiamo dato proprio ieri l'addio a Victor Willis, che era il poliziotto dei Village People, cioè non solo, ma era anche il fondatore, il frontman della band disco, che negli ultimi anni aveva visto il brano proprio IMCA del 1978 trasformarsi nell'inno dei comizi delle celebrazioni del presidente degli Stati Uniti, che subito naturalmente, saputa della morte del frontman, ha subito detto certamente lui apprezzava molto il fatto che io utilizzassi IMCA durante i miei comizi, durante i miei raduni, e l'ho fatto diventare un successo mostruoso. Beh, proprio così non è, caro presidente. Infatti i Village People già l'anno scorso avevano diffidato il presidente dall'utilizzare proprio questa canzone durante i suoi comizi, ma naturalmente, come è giusto che sia, se ne è fregato altamente. Ha continuato ad usarlo senza ritegno. Ma continuo con i vostri messaggi. Ciao Mariella, sono Francesco da Borgomanero. Per piacere vorrei ascoltare C'est la vie di Khaled. Grazie. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Buona serata a tutti.

0: Red su Radio Manila, mentre arrivano le 20 e 24, siete con la Mariella Vitale fino alle 21. Ve le sto suonando attraverso i vostri messaggi e le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Saluto la saretta di Pierolo che passa ogni tanto con un messaggio, non richiedere la canzone naturalmente, ma passa solamente per un saluto che io ricambio ovviamente. Sentiamo un po' chi c'è adesso. Avanti.
1: Mariella, ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Volevo dedicare una qualsiasi canzone,
0: sì,
1: a Semex e Giorgia di Torrazza.
0: Sì.
1: E dilli che stasera li porto al Mac.
0: Buono.
1: Ma devono fare i bravi, eh.
0: Ma anche io sono
1: comunque
0: brava.
1: Comunque, dicevo, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, buona serata al Mac. E poi ne sentiamo un altro, avanti. Chi c'è?
2: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
2: Siamo Alessio,
3: Francesco,
4: Adele.
2: E stiamo tornando a casa dopo una giornata al mare a Spotorno.
0: Oh, bello.
2: Stamattina abbiamo mandato il messaggio, ma non sappiamo se è stato mandato in onda e ci riproviamo.
0: Dai.
4: Vorremmo ascoltare A me piace di Alfa.
0: Okay.
2: E chi non ascolta Radio Manila
3: è un super game over.
0: Buon rientro, si dice proprio con l'errore. A me mi piace.

0: Ciao Radio Manila.
1: Ciao.
0: Mi chiamo Donatella.
1: Ciao Donatella.
0: In provincia di Milano e sono la vostra affezionata ascoltatrice.
1: Sei una manilosa.
0: Vorrei ascoltare, se fosse possibile, Samarcanda di Vecchioni.
1: Ok.
0: Un bacio a tutti e buona serata.
1: Ciao, buona serata anche a te. Arriva Roberto Vecchioni, questa è Samarcanda.

0: ACL, Club della Mobilità Italiana, che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria. E a casa?
0: Esatto, Moby, perché ACL...
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACL, il modo italiano di dire mobilità.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi informiamo infine che per lavori sulla A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiusa l'uscita di Chivasso Est in direzione Milano. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
5: Manila. Via Vita.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Devo dire egoisticamente che quando rientro a casa e devo prendere la tangenziale, per fortuna la trovo sempre libera, o quasi, quasi sempre libera, perché l'orario ovviamente me lo consente. Oramai siete già arrivati tutti dove dovevate andare, entrare a casa, andare in giro, insomma, avete già fatto tutto. Beh, adesso sentiamo chi c'è, dai, pronti?
1: Ciao Mariella, questa Ciao. È una settimana di fuoco. Ah, mi concedi sì. solo un saluto?
0: Ma
1: un
0: certo.
1: bacio a te e a tutti i manilosi. Ciao, Giusy dalla Loggia.
0: Ciao Giusy. Settimana di fuoco, manda anche i bacini, ma che tenera. Ciao Radio Manila, siamo Giulia, Ilias e Sofia e volevamo chiederti ricche per sempre di Sfera Ebbasta. Grazie e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Ricchi per sempre, Sfera Ebbasta su Radio Manila, ci fa arrivare così alle 20:41, giovedì sera. Secondo me non è per il cena, però ci poteva stare un qualcosa di fresco da bere, un po' di salume, un taglierino, quelle cosine così, no? Ci poteva stare. Effettivamente giovedì lo richiama, ma sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Sabrina di Racconigi.
0: Ciao.
1: Volevo richiedere se era possibile la canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera, l'ultima.
0: Sì.
1: Dedicarla alle mie colleghissime della Magit.
0: Salutiamo.
1: Che noi questa sera lavoriamo ancora fino alle 22.
0: Ecco.
1: Magari gli altri sicuramente faranno qualcosa di meglio. Però vabbè, sorvoliamo, è giovedì sera,
0: dai.
1: È quasi venerdì, il weekend si avvicina, quindi happy, felicità.
0: Happy, molto.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazze, buon lavoro, arriva Noemi. Stare con

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Superfetta esclusiva Auto Francia, Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino, ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Caldo? Rinfrescati con i super saldi di Magazzini Firme. Tantissimi brand di abbigliamento uomo, donna e casa a prezzi che difficilmente trovi sul mercato. Saldi fino al 90%. Versace, Plain Sport, Lamartina, Giascavalli, Blue Marine, Levis, Sandro, Vilbrequin e tanti altri. Solo venerdì 3 e sabato 4 luglio c'è il 3x2 su tutto. Scegli tre prodotti e il meno caro non lo paghi. Magazzini Firme, Magliano Alfieri, in via Guglielmo Marconi 10C.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila, estate!

De Palma, Anita e Demi Schilla, la testa gira per la Mara di Bucinasco, che saluto. Siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento, dopodiché arriverà la signorina Manila 9001 ad accompagnarvi fino a domani mattina alle 6, sempre naturalmente soltanto con la vostra musica preferita. E continuo con il messaggio di Nicolas che dice: ciao Radio Manila, come va? Io sto facendo una camminata, mi potete per favore far ascoltare Danza Kuduro per piacere? E chi non ascolta Radio Manila, game over. Caro Nicolas, buona passeggiata. Arriva Don Omar, Danza Kuduro.

Rosa Cuduro, Don Omar, ci fa arrivare così a 5 minuti dalle 21 e questo significa che è giunto il momento di salutarci anche per quest'oggi, ma l'appuntamento con la Vitale è rinnovato a domani alle 18 con il nostro Manila Box Happy Time. Vi lascio con la signorina Manila 9001 che vi accompagnerà sempre con le vostre scelte musicali al 338 50 38 908 fino a domani mattina alle 6 e vi lascio anche con l'ultimo messaggio che arriva dalle due gemelle Maria e Monica. Buonasera, ciao carissima, vogliamo ascoltare per questa sera Shivery con Good Night Moon. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over, e così terminiamo in bellezza. Vi aspetto domani, buona continuazione su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21.
2: Manila Box.
4: E state con noi.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, buonasera e ben ritrovati. Vi aspetto come sempre al 338 50 38 908 con le vostre canzoni del cuore. Bacioni dalla vostra signorina Manila 9001.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao carissima, sono Maria, voglio ascoltare Noemi con Glicine e la dedico a te, con tanti bacioni, ti voglio bene.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Fabio. Sto tornando a casa con mia figlia Marisa. Potresti farci ascoltare una canzone qualsiasi di Geolier? Grazie mille.

Radio Manila, siamo Gloria e Giuseppe, stiamo tornando a casa. E per favore potreste metterci Miele di Gigi D'Alessio? E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

tutto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però restano.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toast.

0: Radio Vanilla, siamo Alessia, Enrico e Nina. Ci piacerebbe tanto ascoltare la canzone Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini. Chi non ascolta Radio Vanilla è un game over.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

Ciao signorina e tesoro signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Claudio Baglioni, strada facendo, la dedico a te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
2: Seguici sui social.
3: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Dalle paure, dai guai, tu non preoccuparti.
7: Radio Manila.
8: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Tomas. Con i miei nonni e la mia famiglia stiamo andando nelle Marche e vorremmo sentire una su Un milione di Alex Britti.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
2: La tua musica suona su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei Ricanto d'amore di Angelina Mango. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, vorrei per favore 90 minuti di Salmo. Grazie mille. Buona serata.
2: Manila 9001.

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli, nuova, chilometri zero, a partire da 14.900.

0: Ciao Radio Manila, sono Diego e vorrei sentire Cupido di Sfera e Basta per favore. Grazie.
1: Radio Manila te le suona.

0: silenzio.
1: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: La tua

Ciao Radio Manila, siamo Like a Girl e siamo di ritorno da una gita bellissima e volevamo chiederti se potevi allietare il nostro ritorno con Golden. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao da Like a Girl.

0: Stefania
1: e Miriam.
0: Alessia, volevamo chiederti This is the life di Emily McDonald. E chi non ascolta Radio Vanilla
1: è game over.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Reggio Manila, io sono Roberto.
1: E io Michele.
0: E oggi abbiamo fatto tanti lavori per il volontariato e quindi noi vorremmo solo un grazie, quindi vorremmo chiederti grazie mille degli 883. E chi non ascolta Reggio Manila è un game over.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, per favore mi metti un brano di Wiz Khalifa, grazie mille, a presto.
1: Manila 9001.
2: Let's go.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Mi metti a agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Grazie.
1: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: Ciao signorina, sono Marco e vorrei Flamenco Paranoia per favore. Saluti da Asti.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila. Sono Isabella. Mi piacerebbe ascoltare The Time of My Life di Benson Boone.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
8: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao Radio Manila, sono Mari e vorrei ascoltare con i miei genitori Eden di Rancore nel nostro viaggio di ritorno. Grazie e buonanotte a tutti i manilosi.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
3: Grande mela è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton. Rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra. Tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e toglierà il dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Ciao Radio Manila. Sono Alisea e vorrei dedicare a Serena Super Classico di Ernia. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338-50-38-908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao ciao Radio Manila, siamo Edoardo, Francesca e Giorgio, stiamo lavorando e vorremmo ascoltare Click Boom di Rose Villain.
2: Ciao, sono Rose Villain e state ascoltando Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: Ciao, sono Gabri, vorrei ascoltare Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, grazie mille.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutto

0: Ciao Radio Manila, sono Mouranita e vorrei ascoltare Non mi ami di Giorgia. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo a
2: Artemide.
1: Apollo che mi ha interrotta, però vabbè, insomma.
2: Vabbè, noi donne si sa come siamo.
1: Cosa vogliamo ascoltare?
2: Zucchero, il mare
1: impetuoso, il tramonto, salir sulla luna e dietro una tendina di stelle. Au!
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: ora in ascolto su Radio Manila c'è una canzone per te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Ilaria da Poggibonsi e vorrei richiederti White Girl Wasted di Anna Pepe per la mia figliola Greta, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buonasera, sono Moni, mi serve una carica per affrontare la notte, vorrei una canzone di Michael Jackson a vostra scelta.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare Animali Notturni di Malika e Ian. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.
1: Ciao, sono Malika Ian e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: Ciao signorina 9001, sono Edoardo da Varese, per favore mi puoi mettere Frozen di Madonna, grazie e buonanotte. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Simone da Pombia e siccome sono con una ragazza speciale vorrei dedicarle Merecuso di Danny Ocean e...
2: Carino!
1: Shhh, non dire niente! Ciao! Non la tratto sempre così, non la tratto sempre così male. No, in realtà viva le donne, ciao!

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: Manila 9001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, questa sera vorrei ascoltare, se è possibile, un brano di Shannon, Let Me Music Play, se non ci fosse, è Zahir del 72. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Amanda, ciao.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo, vorremmo ascoltare Forte di Night, grazie.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, potresti mettere Bohemian Rhapsody dei Queen? Grazie Dale.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: La tua musica suona su Radio Manila.
5: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi insettiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cos'è?

0: da questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Ciao Radio Manila, siamo Mario e Simona da Lavagna. Per noi vorremmo Am I the Same Girl degli Swing Out Sitar. Grazie mille e buon lavoro.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.